0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombro su Radio Selene. Amici, per me è arrivato il momento di staccare le cuffie, non ci credo. È stato pazzesco condividere con voi queste due ore. Un grazie immenso a Teo De Marinis in regia per la grande musica in questa nostra prima avventura. Noi ci risentiamo domani, qui, sempre su Radio Selene, alle 15. Ciao da Gaia e che la musica sia sempre con voi.
1: Ah beh... Eccomi, scusami, no, mi hai rubato veramente già un minuto, sono già le 16.56.
0: Mi sono sentita toccare la spalla, ho visto un intruso nello studio.
1: Buon pomeriggio Gaia, com'è andato questo inizio?
0: Benissimo, benissimo, spero bene anche per i nostri ascoltatori, io ti auguro un bocca in lupo enorme.
1: Crepi, crepi, perché stiamo per iniziare oggi, prima puntata per quanto mi riguarda, qui su Radio Selene.
0: Eh sì, buona fortuna e lascio a Mariano Pizzarelli la parola.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
1: È tutto vero, stiamo per iniziare un nuovo appuntamento qui su Radio Selene, grazie a Gaia, una delle nostre nuove voci per questa estate 2026. Mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, soprattutto per accompagnarci in questa estate 2026, c'è il Beach Tour, ci sono tante novità, anche una novità appunto sono io, quindi impareremo a farci compagnia, ci scriveremo, ci ascolteremo, capiremo un po'. Che cosa facciamo? Che cosa fate voi in questo orario? Tornate dal lavoro, dove state andando? Tornate a casa, andate a cucinare, andate in palestra. Lo capiamo, questo lo capiamo tra poco. Quello che so è che qui su Radio Selene c'è tantissima musica. Io saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica e noi partiamo con una canzone bellissima ed è di Kate Bush.
2: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene.
1: È appena cominciato il nostro appuntamento qui su Radio Selene 17.7. Dalle 17 alle 19 con me, che sono Mariano. Tra poco dobbiamo raccontare un sacco di cose. Prima ascoltiamo un po' di musica, però. Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, e poi Notorious B.I.G.

1997, qui su Radio Selene, io sono Mariano, ci facciamo compagnia da lunedì al venerdì in questa calda estate 2026, che oggi è un po' meno calda da queste parti. Questa canzone aveva un sample bellissimo, un campionamento di un pezzo jazz del 1979 di Rise, dell'icona del jazz Herb Alpert. Vabbè, quindi abbiamo detto, vi ho detto, sono del 1997, quindi ci dobbiamo un po' conoscere a vicenda. Io vi ricordo il nostro numero, quindi il 347-7272-274, perché magari può essere un modo per conoscere un pochino meglio io voi, perché magari a quest'ora 17-19 orario di, che ne so, rientro dal lavoro, state andando, che ne so, a fare la spesa, state andando per quei matti che vanno in palestra a quest'ora, non lo so, quindi se avete, se ci volete un po' raccontare, mi volete un po' raccontare, poi non accadrà mai più, non ve lo chiederò mai più, non vi preoccupate, però un po' quali sono le vostre abitudini per capire meglio io come entrare meglio in connessione con voi, quindi se volete il numero è sempre quello 347-7272-274. Mettiamo una canzone bella estiva, bella fresca, come si dice da queste parti.

3377272274. Mi raccomando, se ci volete mandare un messaggio anche vocale, oltre a quelli scritti, una nota vocale è sempre meglio, perché comunque ci ascoltiamo meglio. Però per esempio Mariella da Bari ci dice che lei di solito il pomeriggio, come questo pomeriggio, questo lunedì pomeriggio 6 luglio, ci ascolta da casa. Quindi lei fa parte di quelle persone fortunate che di lunedì riescono a essere a casa, che non è male, non è male come cosa. Per esempio Teo di fronte a me mi sta guardando male perché dice io invece non sono mai a casa di pomeriggio. Ma neanche io, tranquillo caro Teo, va un po' così. Quindi continuate a raccontarci un po', anche se tra poco cambiamo, dobbiamo parlare di libri tra poco. Però adesso lui è l'uomo dei record, riempie stadi alla velocità della luce, si chiama Harry Styles, torniamo nel 2019, questa è Adore You.

un po' particolare, un po' diversa dalle solite, questa di Francesco Gabbani, Summer Funk. 18 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, ancora con Mariano. Ci stiamo un po' conoscendo, al

dal 2009 Lily Allen con un titolo forte, Fuck You, qui su Radio Selene. Allora, lei cugina di Sam Smith, tra l'altro, insomma, c'è un bel giro di cantanti. Dobbiamo parlare di un'iniziativa molto molto molto bella, perché Bisceglie diventa ufficialmente la prima book town d'Italia, ok? È già partita il 20 giugno questa iniziativa, si chiama 10.000 libri al borgo. Fino al 20 settembre ha preso vita nel centro storico di Bisceglie questa prima edizione, quindi è la prima volta. È un progetto culturale ideato dall'associazione Borgo Antico. Come funzionerà questa iniziativa? Devo dire molto interessante per lettori e non solo. Visitatori potranno scegliere tra oltre 10.000 libri, ecco perché il titolo 10.000 libri al borgo, da prendere gratuitamente, no, lo ripeto, gratuitamente in prestito, oppure da scambiare nelle 10 librerie aperte per l'occasione tra i vicoli e le piazze del centro storico di Bisceglie. Ogni punto di scambio sarà dedicato a un genere letterario specifico, creando quindi un percorso tematico, mettiamola così. Un fitto calendario poi di serale, di vari appuntamento che si alterneranno in questo posto meraviglioso che è il centro storico di Bisceglie. Adesso c'è della musica. Dimmi tutto Teo. Vado. No, quindi non so se voi siete dei lettori, non so come siete messi, però se vi trovate da quelle parti lì, secondo me può essere molto interessante. Mi sembra che

Non fai male, non fai male, caro Car Brave, con Posso qui su Radio Selene. Fai bene, ascolta Radio Selene, mi raccomando. Io saluto Luigi da Grottaglie perché mi ha messo un po' di ansia, mi ha detto: queste sono le mie voci guida in palestra nel pomeriggio, Luca e Paola, che saluto. Quindi è una grossa responsabilità a questo punto, quello della nostra preparazione per il mare. Buon pomeriggio, sarò la tua creatina, caro Luigi, vai tranquillo. Adesso ascoltiamo subito una canzone nuova che gioca sul doppio significato del termine antidroga, cioè l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie all'agitazione che si prova quando ci si trova di fronte, come dire, alla persona amata. In tutta questa canzone c'è un riferimento a Barcellona. Chi sono loro? Emma e Fabri Fibra, e questa è Antidroga.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questa è Radio Selene.
2: Eh sì, mancano già 10 minuti alle 18, cioè questa prima ora è già volata qui su Radio Selene in compagnia mia di Mariano. Ciao ancora buon pomeriggio a tutti. Mettiamo un po' di musica, la nuova dei Rolling Stones, che fa strano dirlo, lo so, si chiama In The Stars, e poi Coez con Ci Vuole Una Laurea.

Coez qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di un artista, di un album che venne considerato da Fabrizio De André il nuovo cantautore italiano a metà anni 90. In quell'anno, 1995, uscì il suo album Freak. C'erano delle canzoni meravigliose. C'era Freak, omonima. C'era Spaccacuore. E tra queste c'era anche questa bellissima canzone di Samuele Versani, Cosa vuoi da me, qui su Radio Selene.

canzone che disarma e commuove qui su Radio Selene. Samuele Bersani con Cosa vuoi da me? Le 18 in punto, buon pomeriggio.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 18, stai ascoltando ovviamente Radio Selene con me, Mariano, fino alle 19. Tra poco parliamo di oggetti, anche giocattoli dei tempi che furono, ma ne parliamo tra poco. Musica, Olivia Dean prima e poi Francesco Renga.

10 anni da questa canzone di Francesco Renga, Regina Triste, ascoltata qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da Mariano, da tutta Radio Selene. Allora, è stato un weekend un po' di giocattoli. Perché sabato mi è capitato di andare al cinema a vedere Toy Story 5 e mi è venuta una tristezza, non so voi se l'avete visto, perché sostanzialmente la storia di questa di questi giochi, c'è Jesse, c'è il cavallo Bullseye, eccetera eccetera, che a un certo punto vengono dimenticati dalla loro padrona, perché arriva il temibile iPad, l'Ilipad si chiama, che è questo tablet che è l'unico modo che fa socializzare i bambini. Questa è un po' la storia triste di tutto questo, i giocattoli che perdono l'utilità che avevano e ne acquistano probabilmente degli altri, i nuovi mezzi. Contemporaneamente, ieri sera allo stadio San Nicola a Bari c'era Max Pezzali. Voi direte: che c'entrano i giocattoli? Beh, se qualcuno di voi è andato allo stadio San Nicola a Bari oppure ha visto le immagini sui social, si sarà accorto che c'erano tantissimi giocattoli. Voi direte: in che senso? C'era il finto Arbre Magique, c'era il finto Walkman, c'erano tanti giocattoli anche un po' per quasi adulti, mettiamola così, nel senso di adolescenti, no? Che si divertivano veramente con poco. E quindi io volevo un po' chiedere a voi, no? Tra poco, una cosa che riguarda gli oggetti della vostra e della nostra sia infanzia che adolescenza. Quindi al 347 7272274. Adesso c'è Biagio Antonacci con You and Me.

Non so stare al mondo, dice Biagio Antonacci in questa You and Me. Ci sono persone che non riescono a stare al mondo magari con non tanto il gioco ma con degli oggetti, perché di questo parlavamo qui su Radio Selene. Vi ho chiesto un po' qual è l'oggetto che più vi manca della vostra infanzia o adolescenza, al 347-72-72-274. C'è chi mi ricorda una cosa molto interessante a cui avevo quasi smesso un pochino di pensare. È Angelica da Bisceglie che ci scrive: l'altalena e lo scivolo, che sostanzialmente sono sempre lì nei parchi, che ormai non ci sono più parchi in giro per le città della Puglia e non solo. Ecco, questo era un gioco molto interessante che era sempre, almeno nel parco dove che frequentavo, perché io sono di Bari, c'era questa come la possiamo chiamare, piccola rampa, quasi scala, che però dovevi scalare con una corda, una fune, una roba tremenda tra l'altro, però era, diciamo, andava un po' così. Continuate a mandare i vostri ricordi della vostra infanzia, adolescenza al 347-72-72-274 e non fate come Sam Smith che dice di non voler fare nuovi amici, mi raccomando.

su Radio Selene, le 18 e 30 in punto. Chiudiamo un po' quella che è stata la parentesi della, diciamo, del tema di questa seconda ora di oggi. Qual è l'oggetto che più vi manca dalla vostra infanzia o adolescenza? C'è per esempio Rossella da Molfetta che mi scrive il cantatù. Ah ragazzi, che ricordo, cioè per chi è cresciuto effettivamente negli anni 90, lei tiene a specificare: ricordo tantissime serate stonate. vabbè, ma quelle, e infatti poi è stato portato il karaoke anche oggi nel 2026. E Rossella, tranquilla, le serate stonate accadono comunque. Vi ricordo una cosa importantissima, perché se per caso voleste fare gli auguri di compleanno a qualcuno, io vi ricordo il nostro B-Day, quindi potete fare una sorpresa a qualcuno qui su Radio Selene. Vi ricordo come si prenota: tramite la linea diretta allo 080 898 1188, da chiamare, mi raccomando, in orario di ufficio da lunedì al venerdì, oppure via mail a diretta@radioselene.it. accettiamo prenotazioni compreso fino a fine agosto, quindi noi vi aspettiamo qui in diretta. Adesso andiamo in Francia, loro si fanno chiamare Offenbach e questa è Over You.

Questa è proprio una di quelle canzoni che ti mette una carica pazzesca. C'è chi dice no, Vasco Rossi qui su Radio Selene 1987. Torniamo al 2026, che è l'anno in cui stiamo vivendo, che piaccia o no. Ecco, c'è una canzone nuova che adesso ascoltiamo qui, che è di Katy Perry, che ha già fatto ascoltare un po' in alcune anteprime, sia a Lisbona, sia in un altro festival in Spagna. Ha raccontato anche un po' l'origine di questo brano in un podcast e ha parlato di un periodo molto particolare in cui è nato questo brano, in un momento molto difficile della sua vita. Lei dice: sta lottando con la mia parte più oscura, ed è venuta fuori questa canzone nuova che si chiama Watch It Burn, guardala bruciare. Katy Perry qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio Selene. Io saluto Aldo da Corato, che ricorda con tanta nostalgia quelle emozioni segnate per quei gol segnati nelle piazze a Corato, i gol contro le Serrande, in quei momenti in cui si sentiva davvero un campione del mondo. Adesso Annalisa prima e poi

Era Shaggy con Chica Bonita qui su Radio Selene. Abbiamo praticamente concluso il nostro appuntamento insieme. L'appuntamento però è a domani, come al solito, qui su Radio Selene tra le 17 e le 19. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

Un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, a cui da oggi ufficialmente torno a dire buongiorno, buongiorno dalle 11 alle 13. Ci terremo compagnia. Buongiorno a Silvio Tempesta, che mi ha accolto ormai già 2 anni fa nel primo buongiorno della mia prima diretta qui su Radio Selene. Sono pronta e carica per riprendere questa nuova stagione estiva insieme a voi, e allora direi di partire.

0: Tommaso Paradiso, che devo dire mi piace tantissimo. Nell'ultimo periodo ho davvero amato la sua musica in maniera particolare.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon lunedì mattina e buon inizio di questa nuova settimana a tutti coloro che mentre ci ascoltano stanno lavorando. Tra poco parliamo di quello che è accaduto a Tor Vergata l'ultimo sabato scorso. State con noi, prima i Pinguini Tattici Nucleari.

Love Shack in questo nostro lunedì mattina. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, Rebecca e Epifani al vostro servizio d'ora in avanti dalle 11 alle 13 ogni giorno in settimana. Saremo insieme e commenteremo, così come era nostra abitudine, quello che accade in Puglia principalmente, ma ogni tanto spingiamo lo sguardo anche un po' più là. E io voglio andare a commentare con voi quello che è accaduto a Tor Vergata sabato notte, sera. Non so se avete sentito del concerto di Ultimo, che piaccia o non piaccia, adesso commenteremo davvero in maniera molto oggettiva, in quanto il concerto di questo artista, che ha deciso di fare un'unica data quest'anno, ha radunato 250.000 spettatori paganti, battendo un record che precedentemente apparteneva all'amatissimo Vasco Rossi e un po' prima anche a Ligabue. Quindi quello di Ultimo è stato un concerto destinato ad entrare nella storia, perché ha mosso una macchina organizzativa spaziale, oltre 10.000 persone messe al lavoro, e pensate che 250.000 persone sono l'equivalente anche qualcosa in più di una città intera che si sposta, pensate, per raggiungere un concerto, che può sembrare una cosa così, ecco, frivola, invece no, parliamo di fan che si sono accampati per settimane sotto questo sole cocente di luglio pur di provare a guadagnare dei posti in prima fila. Parliamo quindi di un evento epocale che ha avuto anche diversi attestati di stima dallo stesso Vasco, per esempio, che ha detto: beh, certi record sono fatti per essere battuti, quindi un applauso a Niccolò. Un attestato di stima molto bello è arrivato anche da Cesare Cremonini, che ha commentato quello che è accaduto con delle parole molto profonde sulla sua pagina Instagram. E poi l'abbraccio con Fabrizio Moro, che vale più di mille parole, perché Fabrizio Moro, agli esordi di questo artista, gli chiede di aprire i suoi spettacoli, ed oggi Ultimo è entrato nella storia della musica.

0: attimo con Acquario, ma dall'acquario ci spostiamo al mare per parlare del nostro meraviglioso Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Seleni, amici, torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Già ieri abbiamo vissuto la nostra terza tappa che è andata alla grande, ma se voi non ci siete stati, vi diamo l'opportunità di rincontrarci sulle spiagge più belle della Puglia per vivere insieme un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la situazione, la radio fatta in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour: domenica 12 luglio Lido San Michele, Taranto San Vito, e poi in anticipazione ci vediamo anche sabato 8 agosto al Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto. In diretta vi aspettiamo dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour: Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

quanto mi mancava questo romanticismo da inviarvi, che siate innamorati o meno, insomma, l'amore poi può essere per qualsiasi forma di anche a volersi bene, no? Bisogna volersi bene, quindi amarsi, anche questa è una forma d'amore. Detto ciò, a proposito dell'amore per la musica, stavamo parlando di quello che è accaduto a Tor Vergata, che piaccia o meno, qui parliamo proprio per confrontarci. So peraltro che dalla Puglia si sono mossi 300 pullman, che non è una robetta. Quindi se qualcuno di voi, amici in ascolto, è stato a Tor Vergata e vuole dirci com'è andata, personalmente vi è piaciuto, non vi è piaciuto, può essere anche questo. 347-7272-274 per i vostri commenti. Ma io vorrei un po' allargare l'argomento a quei concerti storici che hanno fatto la storia della musica. In questo caso, ultimo è entrato nella storia anche per la quantità di persone, di biglietti venduti. Però ce ne sono altri che in passato, insomma, hanno stabilito dei record niente male, non parliamo di artisti piccolini. Per esempio cito i Beatles, che nel 1965 hanno radunato 55.000 spettatori, che per l'epoca erano tantissimi, all'interno di uno stadio a New York, ed era il primo stadio utilizzato per un evento musicale, 1965 ricordo. Oppure un altro concerto storico è quello dei Queen, che si è svolto nel 1985 a Londra, fu trasmesso in diretta in 150 paesi e raggiunse un pubblico di 1,9 miliardi di persone. Questo per chiedervi: c'è un concerto a cui avreste voluto partecipare, un concerto che ha fatto la storia della musica, ma purtroppo non avete potuto andare lì fisicamente e viverlo dal vivo? 347 72 72 274.

Francesco Renga e Alessandra Amoroso, l'amore altrove in questo nostro lunedì mattina in cui stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, vi sto chiedendo appunto se c'è un concerto che avreste voluto vivere dal vivo ma che non avete potuto vivere. Flavio ricorda un concerto molto bello di Pino Daniele al teatro di Napoli negli anni 80, energia pura, napoletana ovviamente, blues, leggendario per chi c'era, lui purtroppo non c'è potuto essere, ahimè, ci sono concerti che rimpiangeremo purtroppo. Novità, Gianna Nannini e Marrakesh. Cercherò.

0: Radio Selene.
1: Buon lunedì mattina e buon inizio di questa nuova settimana a tutti gli amici che stanno ascoltando la nostra diretta. Dunque andiamo avanti con la musica sino alle 13 insieme. Rebecca Vipani al vostro servizio, con noi anche Fred De Palma, Nitta e Mischilla, ma prima Nait con Forte.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

in cui abbiamo fatto tante cose, ci siamo stancati, magari non abbiamo riposato bene questa notte per il troppo caldo, la testa gira. Sì, ma l'ascoltiamo anche questo brano meraviglioso che ci sta facendo tanta compagnia quest'estate. Un salto anche nel passato, lo facciamo con Ice MC 1994, Think About the Way.

0: che si prende a volte. Intanto abbiamo ascoltato Tananai con Booster in questo nostro lunedì mattina. Ancora benvenuti su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon lunedì a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Stiamo parlando di quei concerti storici che avreste voluto vedere, ma che purtroppo non avete potuto proprio vedere, magari perché l'artista era anche di un'altra epoca. Tra poco ne parliamo e stanno già arrivando tutti i vostri messaggi.

Concato in questo nostro lunedì che apre una nuova settimana di luglio. Auguro il mio più caloroso buongiorno, ma non caloroso, che già fa caldo. Vi posso augurare un fresco buongiorno, che forse suona meglio, un fresco buongiorno a chiunque si trovasse in nostra compagnia. Dunque, parlavamo di concerti che hanno definito la storia della musica per motivi diversi, che poi piacciano o non piacciano, in qualche modo sono passati alla storia, e si parlava quindi di quello che si è svolto a Tor Vergata, ultimo in particolar modo, ha radunato 250.000 persone. Tra queste c'era Davide da Trani, che ci racconta un po' com'è andata. Dice: io ero presente, quasi 3 ore di concerto, una favola, 250.000 persone che cantano la stessa canzone, da un brivido che provi solo quando vivi queste emozioni. Tutto il resto, viaggio, ore e ore di attesa, sdraiati in una campagna su un telo, salvati solo dalle nuvole, messe lì dalla Madonna, ma la scomodiamo, probabilmente per evitare una cottura di massa, una cottura, mi piace l'idea, perché ti garantisco che i pochi minuti in cui usciva il sole a 40 gradi era qualcosa che non si può raccontare. In ultimo, e non il cantante, non parliamo delle navette al ritorno, 250.000 persone o giù di lì che si muovevano nello stesso momento per provare a prendere un bus, spintoni, litigi, urla, insomma la situazione non era proprio facilissima. Io personalmente alle 12:30, parliamo di mezzanotte 30, sono riuscito per miracolo a prendere una navetta, e poi alle 2:40 circa, solo per miracolo, sono arrivato. Sono contento di aver vissuto questa esperienza, sì. Lo rifaresti? No. Aia, vedete, poi c'è l'altro lato della medaglia. Ancora per la rubrica concerti che avreste voluto vivere ma che non avete potuto vivere, Angelo da Taranto dice: buongiorno, avrei voluto partecipare al concerto di Vasco, fronte palco 1990 a Milano, ma sono nato nel 91. Abbiamo un problema anagrafico qui. Poi il più grande rimpianto è stato il Modena Park, perché ho dovuto scegliere tra il concerto e un matrimonio, e alla fine non sono andato neanche al matrimonio. Ma come, Angelo, ti sei perso quel concerto così? Mannaggia, ti abbracciamo. E poi infine abbiamo anche Maria, che ci racconta di aver desiderato vedere Mango in concerto, purtroppo non ha potuto, però ieri con Max Pezzali si è rifatta. Dice: il concerto è stato top, effettivamente, e

Material Love, Sienna Spyro nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ricominciamo la settimana e io sono qui anche per darvi delle informazioni interessanti per quel che riguarda la gratuità. Sì, gratuità, si dice così, di certi servizi, no? Che non guastano mai. Prendere il pullman in maniera gratuita non guasta, soprattutto se questo pullman porta al mare. E questa è la nuova iniziativa che è stata attivata in quel di Barletta. Parliamo di un progetto che si intitola Domenica Litorane Gratis Estate 2026. È stata istituita per la prima volta questa linea sperimentale gratuita, la numero 7, che collegherà ogni domenica la periferia di Barletta con la litoranea di Ponente. È una nuova linea che sarà attiva appunto ogni domenica e poi eccezionalmente anche in alcune giornate straordinarie come quella del 13 luglio, perché è un lunedì ed è festa patronale, ma sarà attiva comunque questa linea gratuita, e anche sabato, il sabato di Ferragosto, sabato 15 agosto, chiunque fosse lì, avesse voglia di prendere ecco la navetta, può farlo. E poi tenete d'occhio il nostro beach tour, perché veniamo anche da quelle parti.

altro artista che ho ascoltato e apprezzato tantissimo in questi mesi che ho passato a casa con il mio bebè. Dovete sapere che Fulminacci, con il brano che ha presentato a Sanremo, era la base con cui io facevo addormentare il mio piccolo. Non lo so, Fulminacci, non te la prendere con me, anzi secondo me eri molto rilassante, quindi questa cosa funzionava. Andavo avanti con stupida sfortuna tutto il tempo e lui dormiva, quindi a posto così, grazie. Detto ciò, andiamo a fare un salto a Torre Santa Susanna. Amici, c'è una vicenda incresciosa. Quando scoppia il caldo, purtroppo qualcuno ha la, come dire, questa bruttissima idea di abbandonare dei cani, una cosa che non si fa. Questo accade quando qualcuno in maniera poco responsabile prende il cane, poi capisce che deve viaggiare, magari deve trovare una sistemazione, e qualcuno sbagliando abbandona dei cani. Purtroppo è una cosa molto comune, e ci sono sei cani, di cui tre cuccioli, che sono stati trovati proprio a Torre Santa Susanna legati a delle catene in Contrada Camarda. Veramente una situazione incresciosa che ha richiesto l'intervento di Marcella Di Gaetano, assessore che ha mosso una macchina della solidarietà. Il primo cucciolo ha trovato casa a Forlì, gli altri due sapete da chi sono stati adottati? Da Romina Power. Ma che cosa incredibile, Romina Power, grazie per la sua generosità, sensibilità. Li ha chiamati Romeo e Giulietta, però speriamo che, insomma, la fine della storia sia più felice.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e buon lunedì, siete con Rebecca Epifani in questo nostro appuntamento mattutino che vivremo insieme ufficialmente dal lunedì al venerdì ogni mattina. Con noi la musica di Radio Selene sempre pronta ad accompagnarci. Ripartiamo da Ernie a Berlino.

Blink 182, One More Time. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, dove stiamo impastando questo nostro lunedì che poi apre una nuova settimana, sì, ricca di caldo, però anche di lavoro. Quella che arriva è una vera e propria dichiarazione d'amore, così chiudiamo con una bella dose di dolcezza. Un brano scritto da Robert Smith come regalo di nozze per la moglie Mary. Pensate, c'è chi scrive le promesse e chi invece scrive le canzoni. Un brano che poi è destinato ad entrare nella storia dei Cure. Andiamo infatti al 1989 per riascoltare insieme Love Song.

0: Teddy Swims nel nostro appuntamento di questo lunedì chiude la mia prima mattinata di musica con voi. Grazie amici per essere stati in ascolto, per essere passati anche per caso, perché no, ed essere rimasti qui. È un piacere ricominciare. Domani ci risentiamo sempre dalle 11 alle 13. Vi ricordo che oggi inizia una settimana un po' nuova, sì, diciamo nuova, con un palinsesto che si arricchisce di due voci nuove. Io vi invito quindi ad ascoltare Gaia dalle 15 alle 17, poi Mariano dalle 17 alle 19 e a seguire la nostra Paola. Io vi ricordo che l'appuntamento di oggi è stato possibile grazie a Silvio Tempesta, che ha coadiuvato tutta la parte tecnica. Vi lascio al Vivi e Rivivi e a tutta la musica di Radio Selene. Buon pranzo, a domani, ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 7 luglio 2026 è il 188esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è San Claudio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 luglio del 1881 Pinocchio, la storia di un burattino, arriva in libreria. Si tratta della prima edizione della favola di Carlo Collodi, pubblicata a partire da quel giorno sul giornale per i bambini. Nel 2005 inizia per Londra una mattinata di terrore. Una serie di esplosioni di matrice terroristica colpiscono 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 le vittime, compresi i 4 attentatori, oltre 700 i feriti. E nel 2009 allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali di Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da Propofol, un potente anestetico. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 luglio del 1985 il 17enne tedesco Boris Becker vince il torneo di Wimbledon, diventando il più giovane tennista della storia a trionfare nel prestigioso torneo inglese. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 luglio del 1990 i tre tenori José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti si esibiscono per la prima volta insieme nello storico concerto di Caracalla. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2000 Paola e Chiara sono in cima alle classifiche con Vamos a bailar. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio De Sica, nato a Sora il 7 luglio 1901 e scomparso a Neuilly-sur-Seine il 13 novembre 1974. Considerato uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana, fece del neorealismo cinematografico un modello universale. Ricordiamo anche Toto Cutugno, nato a Fos di Novo il 7 luglio 1943 e scomparso a Milano il 22 agosto 2023. È stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. Compie oggi 86 anni lo storico batterista e cantante dei Beatles Ringo Starr. 64 candeline sulla torta della conduttrice e autrice televisiva nonché scrittrice italiana Licia Colò. Buon compleanno a Stash, il cantante italiano, frontman dei The Colors, compie 37 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 luglio 1967 di Vivien Leigh, la Rossella O'Hara della storia del cinema, identificata dai più con l'eroina di Via col Vento. E il proverbio del giorno è: al gatto che lecca lo spiedo, non affidare arrosto.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è
2: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, martedì 7 luglio 2026, la nostra diretta comincia ora, in questo preciso momento, a pochi minuti dalle 6:55. E anche in questa puntata saremo insieme a Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile.

Ace of Base, era il 1993, io lavoravo già in una piccola radio ed era una continuazione, cioè richiedevano in continuazione questa canzone, poi molti non sapevano il titolo e te la cantavano al telefono perché si usava il telefono per comunicare con chi era in radio. E così abbiamo aperto la nostra puntata di questo martedì. Buongiorno, cosa hanno visto i miei occhi al risveglio poco prima delle 5:30, mancavano pochi minuti, l'arcobaleno, alle mie spalle il sole che sorgeva e dopo poco la pioggia che ha spazzato via sia l'arcobaleno che il sole. Questa è la situazione. I vostri occhi invece cosa hanno visto? Di bello per iniziare la giornata, perché la natura è meravigliosa e quindi questi spettacoli davvero sono bellissimi. Intanto il nostro numero WhatsApp che è già attivo, se volete mettervi in contatto con me, 347 7272274. In tema di numeri ci sono 22 gradi. Buongiorno, un minuto alle 7.

0: buongiorno a Tiziana. Scrive: dov'è l'arcobaleno? È finito. È finito l'arcobaleno. Io l'ho visto alle 5:30 e poi insomma è arrivata un po' la pioggia. Buongiorno anche a Molfetta, dove c'è Marianna. È emozionante per me, mia figlia, la laurea, quindi la sua giornata sarà molto emozionante. Auguri naturalmente a tua figlia. E poi un altro ascoltatore, Domenico, buongiorno a te, buongiorno a Radio Selene. Ben svegliati a tutti. Caffettino, un sorriso, perché quello non guasta mai. E le notizie, ecco, le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Avete sentito parlare per caso in questi giorni di Eurobarometro? Che cos'è? Ve lo spiego io tra poco. Intanto la nostra musica, cerchiamo di dare un ritmo a questa giornata. Muevelo, Calliope, e poi riascoltiamo dal 1900.

Shaft, avevo detto, cerchiamo di dare il ritmo a questa giornata. Buon martedì! Allora, che cos'è l'Eurobarometro? L'Eurobarometro definisce lo stato d'animo degli europei e lo stato d'animo più diffuso tra i cittadini è l'incertezza. L'incertezza legata inevitabilmente al momento storico che stiamo naturalmente vivendo. E questi dati sono stati resi noti proprio dall'ultimo Eurobarometro del Parlamento europeo. Allora, diciamo subito, diamo i numeri positivi. L'81% degli italiani ritiene l'Unione Europea un luogo tutto sommato stabile, però viviamo in un mondo travagliato e quindi come fai a non preoccuparti? Pertanto un po' di pessimismo effettivamente c'è. Poi, per esempio, lo stato d'animo tra i più alti comunque rimane, se guardiamo gli altri paesi, quello italiano, a seguire la Grecia, Cipro, Belgio. Diciamo che ce la caviamo tutto sommato, perché ci salva in qualche modo l'ottimismo, anche se c'è del pessimismo. Ora non è che lo mettiamo completamente da parte, perché per esempio la domanda su come gli italiani pensano che si evolverà il proprio standard di vita personale nei prossimi 5 anni, il 68% ha risposto che lo standard di vita non cambierà e deve dire grazie, il 19% che peggiorerà e solo il 10% che migliorerà. Parliamo di ottimismo stamattina, perché quello effettivamente un po' ci può aiutare, però dipende anche molto da una questione caratteriale. Cioè, sì, ti puoi impegnare, però se in fondo sei un pessimista, diciamo che diventa un po' tutto più complicato. Allora facciamo questa domanda a voi mattinieri che siete già svegli, e se non siete ottimisti voi voglio dire, allora, da 1 a 10 come affrontate le situazioni della vita? Con ottimismo o con pessimismo? Cioè, dovete essere sinceri, da 1 a 10 nella vostra vita quanto siete ottimisti? 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4. Messaggi, note vocali.

Oh, sì, no, ottimisti o no? Da 1 a 10, quanto siete ottimisti nella vostra vita, nelle vostre questioni? Ne stiamo parlando questa mattina partendo appunto da questi dati dell'Eurobarometro 347-727-2274. L'ottimismo è il profumo della vita, mi scrivono. E beh, insomma, è una celebrazione.

Non ci resta altro, sempre bicchiere mezzo pieno. Giuseppina mi scrive da Polignano a Mare, metà e metà, giorni di sconforto e giorni in cui mi dico che tutto andrà bene. Buona giornata Claudio. Claudio oggi dovrebbe essere il tuo onomastico, l'ho letto da qualche parte, forse stamattina ancora assonnata, dovrebbe essere San Claudio, se così insomma tanti auguri. E poi c'è qualcun altro che mi citava l'ottimismo e il profumo della vita. Sei il vostro profumo della vita, meno male, meno male. 347 727 274 per noi Darin. Table.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: vuole una laurea, Coez su Radio Selene. Alle 7:30 di questa mattina ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Nonostante qualche pioggia sparsa qua e là in queste prime ore del mattino, soprattutto a nord della Puglia, domina l'alta pressione con l'anticiclone africano sempre presente, quindi tornerà il sole anche in questa giornata. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 31 e 34 gradi, minime in lieve aumento.
1: Stai ascoltando Radio

0: Questa è Radio Stellene, buongiorno. E allora abbiamo appena parlato delle previsioni del tempo. Vabbè, vuole piovere, può piovere, l'importante è che lascia in pace il weekend, perché ci sono persone che possono andare al mare soltanto nel fine settimana e poi nel fine settimana c'è il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Siamo qua per raccontare, a parte che siamo reduci ancora con il divertimento nelle orecchie, reduci dall'ultima tappa che si è svolta domenica scorsa a Margherita di Savoia. Il nostro viaggio continua perché veramente

gadget di Radio Selene, la possibilità di vincere i bellissimi premi anche dei nostri sponsor. E poi la musica, quindi la possibilità di cantare, di ballare, di vivere, insomma, il Beach Tour 2026. È un viaggio in giro per la Puglia. Le spiagge più belle della Puglia le abbiamo selezionate e quest'anno siamo in giro fino a metà agosto. Volete vedere com'è il calendario, se c'è una tappa magari più vicina a casa vostra? C'è il sito radioselene.it. Io però vi posso dare già qualche anticipazione: domenica prossima, 12 di luglio, saremo a Lido San Michele Taranto San Vito, e poi due giorni trascorreremo sul Gargano: mercoledì 11 agosto a Lido Blue Marine Rodi Garganico e mercoledì 12 agosto centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. E naturalmente, per tutti i curiosi, la possibilità di vedere anche come funziona una diretta radiofonica, perché siamo in diretta per ogni tappa dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70%, tutto l'anno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Che vi siete svegliati presto, perché quella svegliaccia suona troppo presto. Buongiorno e bentrovati. Noi siamo qua dalle 7:05. Chiudiamo prima con questo nuovo palinsesto esattamente alle 9. Subito Natalie Imbruglia, Kelly Bush e Max Gazzè.

Max Gazzè. Diciamo che per molti sta per cominciare la giornata, perché a parte quelli che si svegliano molto presto, magari sono quelli che hanno un orario un po' più umano, però avete un po' di impegni anche voi questa mattina, questo pomeriggio, questa sera. Che ora finisce la vostra giornata? Sono davvero giornate molto molto lunghe. Beh, insomma, se avete poi la possibilità di ascoltare la radio, grazie. Se avete scelto Radio Stellere, noi riascoltiamo Riccardo.

del 1987, cioè l'anno prossimo questa canzone compie 40 anni. Rick Astley su Radio Selene. Buongiorno, ben svegliati, le 8:01.

0: Ai, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, scegliete il vostro preferito. Questa insomma è una delle canzoni di quest'estate 2026. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
2: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
3: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
3: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
2: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Che ci bacerà. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Questa è Radio Selene.
0: È il 7 luglio, buongiorno a tutti voi che magari avete acceso la radio da poco. Noi, come sempre, abbiamo iniziato alle 7:05 e ora arriva per noi Annalisa con la canzone estiva e riascoltiamo anche Katie Dennis dal 1900.

Touch Me su Radio Stelione 8:15 del mattino. Voi siete dei ricicloni, che non è una brutta parola, anzi, se siete ricicloni è un complimento. Avete là, ormai vi siete abituati alla raccolta differenziata, perché il comune di San Michele di Bari ha ricevuto da Lega Ambiente Nazionale il premio di comune rifiuti free, proprio per la categoria demografica tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, ed è l'unico, dico l'unico pugliese a essere premiato. È un riconoscimento importante questo per una comunità che, stando a questi risultati, ha saputo assumere stili di vita in grado proprio di produrre di ridurre in qualche modo la produzione di rifiuti e incrementare quindi la raccolta differenziata. È uno stile di vita, cioè voi immaginate che ancora oggi ci sono persone che si prendono il fastidio di prendere la busta dell'immondizia, quella mista, metterla in macchina, farsi i chilometri, raggiungere anche altri comuni. Ma signori, ma ci rendiamo conto? Quando invece passano da casa tua basta soltanto essere un po' più attento. Siamo messi un po' male, diciamo che parlare di un solo comune come appunto premiato non è proprio il massimo, va bene ma non benissimo. Questo concorso riconosce come comune rifiuti free proprio il centro urbano che ha superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, e come vi dicevo l'unico comune a essere premiato è stato San Michele. Però nel dossier di Lega Ambiente vengono citati anche Andria, Barletta, Lecce, in quanto hanno superato il 65% di raccolta differenziata, ma registrano una quantità di secco residuo ancora non all'altezza dei dati che appunto servono. Durante questo evento, che tra l'altro si è svolto qualche giorno fa, il 9 luglio, il comune di Polignano a Mare invece è stato premiato dal Consorzio Nazionale Imballaggio Alluminio per la modalità di raccolta plastica metalli.

picchiare anche maledetto me, Fulminacci su Radio Selena. E questa mattina presto, all'alba praticamente, abbiamo parlato di ottimismo, cioè ho chiesto agli ascoltatori da 1 a 10 quanto sei ottimista tu nei confronti della vita, nei confronti delle cose che ti accadono. Allora sono arrivati un bel po' di messaggi, però qualcuno l'ho salvato e mi sono ripromessa di leggerlo perché sono dei messaggi che meritano di essere letti. Ciao Maria Rita, ottimista, la vita è una, peccato viverla male. Un abbraccio a Patti che mi scrive da San Vito dei Normanni. Gianluca invece, devo dire che sottolinea un altro aspetto importante: quando hai dei figli sei obbligato a essere ottimista ma anche preoccupato, e da papà posso soltanto immaginarlo. Un abbraccio anche a te, buon lavoro come papà. Ora Alessandra Amoroso.

Ancora insieme fino alle 9, perché questo è il nostro nuovo orario in questo palinsesto estivo di Radio Selena, e parliamo di Silvestri Sinfissi, azienda che trovate a Bisceglie, che da tantissimi anni, oltre 30 anni, è la cornice perfetta della nostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente. È Parne Sciuco, leader nel settore del PVC, è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC.

0: alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Volete ristrutturare i vostri spazi? E allora senza dubbio affidatevi all'esperienza e alla serietà di Silvestris Infissi. Si trovano a Bisceglie in via Berlino 32-36, ma anche a Molfetta nello showroom che si trova in via De Lucca 5. Potete seguirli perché sono anche sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Something New e 6 e un bonsai di canzone, 2 minuti e 15, questa dei Beach Boys nel 1963 portarono al successo questa canzone. Siamo alle 8:30 del mattino, c'è una novità. Allora, io sono monopolitana, l'ho detto tante volte, sono orgogliosa di essere monopolitana. Monopoli è una città che ormai la considerata, che l'hanno definita la Santorini della Puglia, cioè presa d'assalto. Io ci sono stata proprio lo scorso fine settimana, obiettivamente ci sono tantissimi, ma tantissimi turisti, tu non incontri più un monopolitano, se vai in giro per strada fai fatica ad intercettarli, c'è davvero tantissima gente, ci sono tantissimi stranieri. E che cosa decide di fare una delle tante chiese appunto a Monopoli, quella di San Francesco, che si trova tra l'altro nel centro storico? Decide di celebrare una delle messe del weekend, quella delle 19:30 della domenica, in lingua inglese. Ed è giusto, perché a parte il fatto che così si contribuisce anche a rendere la città più aperta, più accogliente, ma insomma, voglio dire, dare spazio e dare modo alle persone che hanno l'abitudine e sentono il bisogno di andare in chiesa, di sentire una celebrazione eucaristica nella loro lingua. E se prendiamo atto che Monopoli è una città turistica, che piaccia o meno, perché non a tutti piace questa cosa, è giusto che sia così. Un po' come quando io vado in vacanza in Trentino, la maggior parte delle persone parlano in tedesco, però ci sono delle chiese dove appunto hai la possibilità di ascoltare una messa nella lingua italiana. Quindi questo, magari avete degli amici stranieri, magari conoscete qualche turista, avete fatto amicizia con qualche turista che appunto ha scelto Monopoli per le proprie vacanze, questa devo dire che è una bella novità.

sogni disperati nel mare meraviglioso. Mando un saluto a Franco che ci ascolta da Cosenza, dice: vi ascolto spesso, grazie, probabilmente con l'app, probabilmente che potete scaricare, tra l'altro lo ricordo, gratuitamente, o forse con il nostro sito è possibile ascoltarci davvero da ogni parte del pianeta Terra, www.radioselene.it. Prima parlavo di turisti, magari ci sono tanti turisti che hanno beccato per caso Radio Selene, benvenuti anche a voi. Ma...

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Anche per questa puntata voglio salutare e ringraziare Silvestri Sinfissi, oltre ogni stile. Anche con loro appuntamento a domani alle 7:05. Ma com'è il tempo a Brindisi? Lo chiediamo a Ilia D'Arpa tra pochissimo. Subito Miley Cyrus e Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini, ma lei non è al telefono, è direttamente a Brindisi, nei nostri studi a Brindisi. Ilia D'Arpa, buongiorno.
1: Ma buongiorno, ma sai che ho pensato la stessa cosa? No, non sono al telefono, sono qui nella mia postazione a Brindisi. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Maria Rita.
0: Io voglio sapere com'è il tempo lì.
1: Guarda, è un po' nuvoloso, però fa caldo. L'importante è che non faccia caldissimo, perché insomma ci sono stati giorni
0: caldo ma non caldissimo.
1: Come quindi va bene così.
0: Come i pesciolini qua, ma boccheggiare praticamente.
1: Sì, io invece ero spiaggiata praticamente dappertutto, sul divano, sul letto. In quei giorni terribili non riuscivo veramente a muovermi.
0: Un po' come tutte quelle cose, quei reel sui panda che si vedono in questo.
1: Brava.
0: Abbandonati da qualche parte, aiutatemi. Infatti io ho già detto che sono stata a Monopoli questo fine settimana, ho trovato
1: che
0: tappezzata sì. Monopoli con degli adesivi e con scritto aiutatemi. E c'era una zona del centro storico, era piena di questi aiutatemi, evidentemente qualcuno che non stava molto sopportando il caldo.
1: Penso
0: in questi giorni
1: sì. E siamo stati veramente in tanti, anche se devo dire che noi comunque un po' di freschezza ma tanta leggerezza l'abbiamo comunque regalata come sempre con la nostra musica.
0: Ma sì. E poi comunque ho diventato lo sport preferito, lamentarsi. È d'inverno e d'estate, fa caldo e fa freddo.
1: Ma è vero, cioè l'inverno è un po' troppo freddo. Quante volte ci siamo dette quest'inverno, mamma mia, basta, ci stai affogando,
0: però,
1: non ce la facciamo più. Poi arriva il caldo, non lo sopportiamo. Che dobbiamo fare?
0: Però è tutto
1: un altro pianeta.
0: Però diciamoci che è tutta un'esagerazione, sia per l'inverno che per l'estate. Quindi vorrei, noi che abbiamo vissuto le vere stagioni, noi che abbiamo una certa età, capite? Quindi facciamo fatica. Va bene, allora il tuo appuntamento fino alle 11.
1: Assolutamente
0: noi,
1: sì.
0: Io invece torno domani alle 7:05. Ciao Ilia, buon programma.
1: Baci, ma anche a te buona giornata e soprattutto buona giornata anche a tutti quanti voi. Come al solito grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche quest'oggi, e anche quest'oggi tanta buona musica. E quindi Silvio Tempesta è pronto a partire con il primo pezzo di oggi.

Cross con il suo Ride Like the Wind per iniziare il nostro appuntamento che ci vedrà quest'oggi, anche quest'oggi, fino alle 11. Ah, sono le 9, buongiorno.

0: La Malika Yan, una possibilità qui su Radio Selene. E adesso è arrivato il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Bilanci truccati attraverso false plusvalenze create artatamente sulle cessioni dei calciatori. È l'ipotesi alla base dell'indagine della Procura di Bari per bancarotta fraudolenta della società di calcio che stamattina ha portato la Guardia di Finanza, su ordine del procuratore Roberto Rossi, a perquisire la sede biancorossa, quella delle SSC Napoli, oltre che tre direttori sportivi e un procuratore. Tra gli indagati Aurelio e Luigi della Laurentiis, presidenti di Napoli e Bari. Il provvedimento, è spiegato in una nota della procura, scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società di calcio barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico, in perdita sistemica di circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, risulta aggravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio nel mirino alla cessione del portiere Elia Caprile al Napoli nel 2023. L'obiettivo dichiarato è rendere Brindisi un polo fondamentale nella transizione energetica e nello sviluppo di nuove tecnologie per la riconversione industriale del sistema produttivo. Lo ha detto a Brindisi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine della posa della prima pietra della Gigafactory di Eni per la produzione di sistemi di accumulo stazionario. È di circa 360 milioni di euro la dotazione finanziaria di Puglia Moltiplica, piano di azione per la crescita del sistema impresa, il nuovo pacchetto di strumenti finanziari pensato per accompagnare le aziende pugliesi in ogni fase del loro sviluppo, dalla nascita all'innovazione, dagli investimenti all'espansione sui mercati, fino all'accesso a forme di finanza più evolute. La nuova strategia punta ad attivare oltre 2,9 miliardi di euro di nuovi investimenti. Antonio De Caro, il presidente di regione più amato d'Italia, è quanto emerge dalla classifica Governance Poll 2026 stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che vede il governatore pugliese al primo posto con il 66% di gradimento. Ho sempre pensato che un politico non debba guardare i sondaggi ma al bene della sua comunità, ha spiegato De Caro. Ma il dato di oggi mi fa riflettere, ha aggiunto. Questi sono stati i mesi più difficili della mia vita politica, disavanzo della sanità, liste d'attesa, la manovra fiscale. Non avevo mai fatto una manovra fiscale nella mia attività amministrativa e credo che il sondaggio dimostri che se uno con serietà, in maniera trasparente, spiega ai cittadini quali sono i problemi senza nasconderli, alla fine, diciamo, l'onestà in politica paga. E credo sia accaduto questo, la chiave di lettura del presidente della Regione Puglia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Le e K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
10: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
1: Radio Selene.

John Mayer, allora su Radio Selene la nostra musica c'è, vi sta accompagnando anche quest'oggi, ma come sempre noi cerchiamo di coinvolgervi anche in alcuni sondaggi, alcune curiosità, no? Come sempre, insomma, perché voi dovete essere protagonisti nella nostra mattinata, ovunque voi siate in questa giornata. Allora, mi è capitato in questi giorni di leggere di una ricerca americana che sta tra l'altro facendo anche molto discutere, perché hanno fatto uno studio dove alcuni ricercatori hanno detto che per sentirsi davvero bene, in equilibrio e meno sopraffatte dagli impegni, noi donne dovremmo vedere le nostre amiche almeno una volta ogni 22 giorni. No, io a parte che insomma fa discutere, è vero tutto questo, no? Perché io dico, ma perché ogni, cioè una va sul calendario, cioè allora 22esimo giorno ci metto una X, entro 22 giorni devo vedere Maria, devo vedere Pia, devo vedere Antonia, Giuseppa, non lo so, ma cioè, pensate che ci sono anche degli investimenti fatti per fare queste ricerche, questi studi, ma vagli a capire, uno si chiede ma perché proprio 22? In realtà proprio gli stessi ricercatori ammettono che non esiste una spiegazione scientifica precisa per questo numero, però il messaggio che danno è decisamente interessante. Perché? Perché effettivamente se ci pensiamo, tra lavoro, famiglia, casa, figli, mille corse, prendi i bimbi, portali qua, riportali a casa, poi scuola, dopo scuola, calcetto, è vero, mamma mia, è vero che siamo proprio multitasking, cari uomini, sappiatelo, facciamo tanto, quindi quando arrivate a casa non dovete dire semplicemente ma cosa hai fatto? Tanto sei stata a casa. E allora, la prima cosa che dovremmo fare invece, secondo questi ricercatori, è pensare anche un po' di più a noi stesse, perché sacrifichiamo troppo tempo e quindi spesso, insomma, non pensiamo anche al nostro benessere e alle nostre amicizie. E allora la domanda ve la voglio fare: secondo voi un'amicizia vera ha bisogno di sentirsi tutti i giorni oppure può resistere anche a mesi di silenzio? Cosa ne pensate? Me lo fate sapere, sì? Allora, via con i messaggi e le note.

0: Grazia qui su Radio Selene. Io voglio ringraziare un nostro ascoltatore così carino, Massimiliano dalla provincia di Brindisi. Ci scrive: siete voi la mia amicizia, tu Ilia D'Arpa, Maria Rita Minoia e Stefano Aricchio. No, no, giuro. Ciao Stefano Aricchio. Aricchio non è male, però.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sempre di Elisa. Elisa che tra l'altro è veramente un'amica del cuore, no? E spesso lei ha detto che è la sua musa ispiratrice, perché proprio a questa amicizia, a questa donna, lei dedica tantissime delle sue canzoni. Oggi stiamo parlando, insomma, di questa ricerca, di questo studio, no? Dove, insomma, alcuni ricercatori dicono che almeno ogni 22 giorni dovremmo vedere le nostre amicizie per stare bene. Ma io vi dirò che in realtà io ho delle amiche sparse un po' dappertutto, cioè, ma veramente nel mondo, magari anche quelle più vicine che abitano e vivono a Lecce. Mi capita veramente per mesi, se non addirittura anni, di non vederci. Ci sentiamo così raramente, magari anche qualche messaggino, ma nel momento del bisogno io so che ci sono, così come lo sanno anche loro. C'è una mia amica carissima che vive a Londra, quindi raramente ci vediamo, ma è sempre un gran piacere quelle poche volte che riusciamo a incontrarci. Quindi secondo me, insomma, l'amicizia vera non ha bisogno di tempo. Ogni volta, insomma, che ci si vede, come se magari ti sei lasciato una settimana prima, un giorno prima. Allora raccontatemi la vostra, perché voglio sapere da voi se secondo voi un'amicizia vera ha bisogno di sentirsi tutti i giorni, oppure può veramente resistere anche a mesi o addirittura anni di silenzio. Al 347 7272 274. E ora preparatevi, alzate il volume e ascoltate questa canzone.

Tour, perché dice che insomma per l'America è un periodo decisamente complesso questo, e proprio durante la presentazione del tour lui ha ribadito ancora una volta il suo impegno civile, spiegando che la musica può essere uno strumento per unire le persone e difendere i propri valori. Beh, insomma, lui ha sempre cantato e si è sempre battuto per tutto questo. I'm on fire, la canzone che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene, e adesso con noi

Radio Selene ad accompagnarvi come sempre la nostra musica, ma vogliamo anche parlare delle vostre case, di ristrutturare i vostri spazi, e il consiglio che vi diamo è quello di farlo con Silvestri Sinfissi a Bisceglie, perché da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. E sapete perché? Perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, ma anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Quindi, se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. Vi aspetta in via Berlino 32-36 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

Mamma mia, che bello che è. Certo, però pensare a lui piccolino piccolino e a queste dinamiche familiari decisamente complesse che lui ha vissuto fin da bambino, ma aveva questo dono, questa meraviglia, questa voce. Peccato che non ci sia più. Con noi c'era Michael Jackson. Buongiorno, sono le 10.

0: Ragazzi di oggi della disco music, cosa ne sanno, mamma mia? Noi che l'abbiamo vissuti quegli anni 70-80, ci siamo praticamente immersi proprio nei ricordi grazie a questo immenso pezzo di Gino Soccio. E adesso invece è arrivato il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
2: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, e l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
3: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo, e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
2: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. SAC raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
3: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
2: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15:30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Natale K-Pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Radio Selene.
0: Ehi, dico a voi, sì, a voi che

Oh là là là là, ma cosa vi stiamo regalando quest'oggi? Fairground Attraction. Allora, ci siete? No, perché è arrivato il vostro momento. Stiamo parlando di amicizie e quindi oggi vi sto chiedendo, insomma, se secondo voi un'amicizia vera può resistere magari anche a, a stare mesi e mesi in silenzio senza sentirsi. E allora saluto Rosa che mi scrive dalla Tiano. Ma ciao Rosa! Dice: con la mia migliore amica ci basta un cuore su WhatsApp per dirci ci sono e questo ci basta. Così come voglio salutare anche Stefano da Trani che dice: un amico vero è quello che ti chiama quando sente dalla tua voce che qualcosa non va, anche se gli hai detto bugia, va tutto bene. È vero, eh? Poi sì, quando ci si conosce talmente tanto bene basta soltanto sentire una nota stonata nella voce per capire che qualcosa non va. Saluto anche Daniela da Celi e Messapica, dice: io ho un'amica da 40 anni, non conta quante volte ci sentiamo, conta sapere che c'è sempre. Buongiorno anche a Raffaele da Foggia, le amicizie vere resistono ai mesi di silenzio, quelle finte si rompono anche dopo una settimana. Più o meno è quello che ci dice anche Rosanna da Andrea che dice: buongiorno Ilia, la vera amicizia non ha bisogno dell'assillo quotidiano. Con la mia amica, pensa, l'amica migliore, sono 50 anni di amicizia vera, ci sentiamo quando ne abbiamo la necessità o la voglia, quindi ci siamo l'una per l'altra. Invece devi sapere che ho avuto amiche quotidiane ma alla fine si sono dimostrate tutt'altro. E è vero, capita anche questo, quindi le amicizie vere esistono, come no. Vito da Monopoli, ma sì, l'amicizia vera esiste, si può rimanere in silenzio anche per anni e magari risentirsi come se nulla fosse dopo giorni. Pierpaolo dice: per me l'amicizia vera resiste nel tempo. Anche in questo caso assolutamente d'accordo con voi. La nostra musica dove vi porto? Vi porto negli anni 80. Era il 1982, una delle mie preferite.

che è una delle mie canzoni preferite. Beh, insomma, in realtà io le amo quasi tutte, poi sono stata spesso a vedere i suoi concerti. Piccolo ma immenso, grande Riccardo Cocciante, quest'ora in bicicletta. Voglio salutare Gianni da Bisceglie, che a proposito di amicizia mi scrive: ciao ragazzi, l'amicizia vera secondo me è composta da 2-3 persone e può rimanere in silenzio per mesi e magari rivedersi dopo giorni come se non ci fossimo mai persi di vista. Buona giornata a voi, ma grazie Gianni, buona giornata a te, buona giornata anche a Rosanna da Bisceglie, che dice: certo, l'amicizia può resistere al silenzio, anche se per me l'amicizia è sempre stata una sintonia, ma se il silenzio serve a non perdersi, accetto la proposta. E poi voglio salutare la mia amica Angela, Angela da Bari, che dice: se è vera amicizia, certo che resiste. Diciamo che noi ne sappiamo qualcosa e, come diceva una persona a noi molto cara, e quello è così. Chissà cosa e a chi si riferiva, a me. Ma lei ovunque sia è e sarà sempre con noi. Ciao mimma mia, ciao Angela, un bacio tesoro. Oh, continuiamo con la musica adesso insieme a...

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
5: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

La sua indimenticabile voce, quella di Mango con Bella d'estate. Ed è di estate che su Radio Selene vogliamo parlare, perché in Puglia è scattato il piano estivo dell'emergenza urgenza, che è un'organizzazione speciale che coinvolge il 118, le guardie mediche e tutto il sistema sanitario territoriale. L'obiettivo è semplice ma fondamentale: garantire assistenza rapida sia a noi pugliesi ma anche ai tantissimi turisti che stanno scegliendo la nostra regione per le proprie vacanze. In queste ultime settimane infatti gli interventi sono aumentati proprio a causa dei colpi di calore, dei malori legati alle alte temperature, gli incidenti sulle strade, anche di piccoli incidenti in spiaggia o durante le attività in mare. Il consiglio è sempre lo stesso: fate sempre molta attenzione se siete alla guida della vostra auto. Mi raccomando, rispettate il mare, non sfidatelo, perché con il mare non si scherza, bisogna divertirsi, ma quando si vede che non è possibile entrare in acqua, non fatelo. E allora ne voglio approfittare anche per dare qualche altro consiglio semplice ma è importante. Quando tornerà nuovamente il caldo afoso che abbiamo sopportato qualche settimana fa, ricordatevi che nelle ore più calde dovete evitare di stare sotto il sole, ricordatevi di bere molta acqua anche se non avete sete, ma soprattutto, come sempre, proteggete bambini e anziani, e se avvertite un malore non aspettate che passi da solo. E per ultimo un ringraziamento va a tutti gli operatori del 118, ai medici, agli infermieri e ai soccorritori che sono sempre lì, pronti ad aiutarci nel momento del bisogno. Quindi grazie, infinitamente grazie a tutti voi.

0: la nostra meravigliosa terra, e mi sembra quasi di essere lì insieme a voi a fare il bagno, a stare spiaggiati. No, non fa proprio tantissimo caldo oggi, o almeno credo, magari poi potete anche farci sapere il contrario. Estate di giovanotti, voglio salutare Gaetano da Trani, che a proposito di amicizia mi scrive: l'amicizia autentica è un legame raro e inestimabile, fondato sulla fiducia, sul rispetto, sull'affetto incondizionato. Buona giornata, così come lui, il mio amico Ciccio, un esempio. Che carino, grazie Gaetano, buona giornata. Ora novità con Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Dagli studi di Brindisi è tutto e tra poco dagli studi di Bari ci sarà la nostra Rebecca Epifani. Ciò significa che noi abbiamo finito, quindi grazie a voi, grazie a Silvio Tempesta, Veglia d'Arpa, baci baci e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Quanto mi mancava questa sigla, amici e amiche. Ieri ci siamo salutati con Ilia, a cui mando comunque il mio buongiorno, e ancora eccomi qui pronta per vivere questa settimana con voi dalle 11 meno 5, dai, 5 minuti prima, sino alle 13. Ci terremo compagnia ovviamente raccontandoci che giornata è, quanto caldo fa, quanto state lavorando, magari, perché no, qualcuno di voi è al mare. Io vi dico solo che oggi, mentre aprivo lo studio di Bari, mi hanno fermato due turisti belli, francesi, che volevano sapere delle indicazioni per prendere il bus. Chissà dove sono arrivati. Ho cercato tra italiano, francese, inglese di mettere su un discorso con quelle poche parole che ricordavo di aver studiato alle medie. Potrebbero essere finiti in qualche remoto posto della Puglia, però io ci ho messo la mia buona volontà. Magari un giorno facciamo una puntata sulle indicazioni sbagliate che abbiamo dato a qualcuno lì per lì. Le indicazioni giuste sono quelle invece che ci portano a stare insieme. Pronti con la musica? Ringrazio, saluto Silvio Tempesta che mi coordinerà in questa puntata. Buon martedì a tutti, partiamo!

0: Perdono, una hit, ecco, che già funzionava molto bene tanti anni fa, con Lazza è tornata a rivivere di una nuova linfa. Buon martedì a tutti, arrivano le informazioni di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno della verità. Si incontrano ad Ankara i leader dei paesi della NATO. Si incontrano i leader europei e Trump soprattutto. Il presidente che ha fatto a più riprese capire, in maniera anche molto vigorosa, e uso un eufemismo, che vuole ridurre la presenza militare e le spese americane in Europa nella difesa comune. E qui si capirà cosa è il futuro anche nella difesa del nostro continente. Ma c'è anche, come sappiamo, un aspetto italiano. Oggi vedremo a che livello di deterioramento sono i rapporti tra le leadership di Stati Uniti e Italia. Abbiamo tutti presente tutto quello che è successo, bisognerà vedere come sarà il comportamento di Trump e di Meloni, ma soprattutto cercare di capire quali sono gli elementi reali, al di là delle incompatibilità caratteriali di cui ci interessa il giusto, i problemi reali tra Washington e Roma. Perché questo atteggiamento improvvisamente così duro e sprezzante di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio? E bisognerà vedere se si possono rimuovere le cause di tutto questo o ad abbassare nuttata, o bisogna aspettare che finisca il ciclo di presidenza di Trump. Se non ci sono problemi tra Stati Uniti e Italia, se non ci sono problemi di fondo nei dossier sulle scelte strategiche, l'incompatibilità tra i due è un problema, ma ce ne faremo una ragione. Se no, le cose si fanno più gravi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live! Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari! Grand Shopping Mongolfiera! Grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in mia, anzi in nostra compagnia, Rebecca Epifani sino alle 13. Toccherà un argomento forse discutibile, forse che non piace. Parliamo delle feste di divorzio. Ne avete mai sentito parlare?

piace blues, Pino Daniele, in questo nostro martedì. Ci piace pure a noi il blues, in questo martedì in cui parliamo di un argomento scottante, un nuovo trend che si chiama festa del divorzio, oppure divorce party. È una festa, un trend che spopola, come capita spesso, negli Stati Uniti ed ora è arrivato anche in Italia. Voi direte: ma c'è da festeggiare per la fine di un matrimonio? Non lo... questo lo chiedo a voi, però se vogliamo forse è un modo anche per esorcizzare il dolore, la fine di una relazione che spesso viene vissuta anche come una sconfitta. Insomma, è una tendenza in crescita che celebra la fine di un matrimonio come un evento liberatorio, di rinascita. Le prime richieste sono arrivate in Italia da parte di alcuni stranieri che volevano festeggiare questo divorzio appunto a Roma, e poi, come ogni cosa, ha preso piede, tanto che ci sono dei gadget che si possono trovare anche su Amazon. Ho visto palloncini con scritto bye bye, finally, divorce party, tutte le robe del genere che non mi aspettavo sinceramente. Tra l'altro è una festa impegnativa anche dal punto di vista economico, perché è praticamente un matrimonio al contrario, funzionano così: quindi vengono affittate delle ville, ci sono ovviamente dei buffet e ci sono dei professionisti che si occupano di questo, perché inizialmente venivano contattate le wedding planner, che però si sentivano un po' offese da questa richiesta, perché andava un po', come dire, a demolire tutto il loro lavoro, e quindi sono nate delle nuove figure che creano questi eventi che devono avere lo stesso impatto emotivo di un matrimonio, però al contrario. Quindi occhio, se partecipate a qualche matrimonio, non glielo auguriamo, ma potrebbe esserci anche un sequel. Non so se arriveranno anche le buste per i divorce party. Comunque ne continuiamo a parlare tra poco, perché voglio sapere la vostra opinione, se secondo voi è di buon gusto o meno questa festa. Arrivano i Maro

Il nostro appuntamento di questo martedì in cui celebriamo l'amore, però a quanto pare si celebra anche il divorzio. Accade nel 2026, arriva anche questo trend in Italia e anche in Puglia. Vogliamo capire quanto prenderà piede, visto che la Puglia dal punto di vista dei matrimoni, quindi del wedding, è una delle regioni prese proprio sicuramente tra quelle prescelte. Ecco, ora il divorzio viene festeggiato a quanto pare perché viene visto come una liberazione, come un modo per ricominciare una nuova vita. E poi, perché no, se l'amore non va più, se il matrimonio non funziona, è giusto anche darsi una seconda possibilità. Festeggiare il divorzio è una cosa che fareste? Non ve lo auguriamo, per carità, però se doveste proprio immaginare una situazione del genere, festeggereste il divorzio? Questa è la domanda che voglio porvi oggi. 347-7272-274. Questo è il nostro numero WhatsApp. Diteci la vostra liberamente anche con una nota vocale, così ascoltiamo la vostra voce e vediamo i pugliesi che sono in ascolto che cosa ne pensano. Intanto,

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi.

0: sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
1: No, vabbè.
2: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: dal 1994, in questo martedì di luglio, una giornata molto calda come questo luglio e quest'estate che stiamo attraversando e stiamo vivendo. E allora ci rinfreschiamo con un argomento nuovo, fresco, i party di divorzio, le feste di divorzio. Prima di leggere i vostri messaggi che stanno già arrivando, devo dire molto interessanti, volevo presentarvi un ospite, una voce della radio che ascoltate nel weekend. Lei è Carla, benvenuta.
1: Ciao Rebecca, buongiorno, ben trovata
0: negli studi di Bari. So che ti sposi, tu sei andata a Corato, viaggi moltissimo, sì. Quindi una felicissima sorpresa.
1: Una camionista sono io.
0: meglio così, non ti dico io la paura che ho.
1: C'ho pure le foto delle donne nude.
0: Non ci credo, belle,
1: degli uomini nudi.
0: Anche ci sta, per par condicio. A proposito, queste donne, questi uomini un giorno magari si sposano, poi decidono di divorziare e accade che vogliano festeggiare questa separazione. Chi siamo noi per giudicare? Siamo qualcuno per parlarne. Allora, Carla, tu che ne pensi di questa nuova trovata?
1: Beh, me l'aspettavo innanzitutto, perché ogni scusa è buona, soprattutto per guadagnare, per chi organizza queste party. Che cosa ne penso? Penso che tutto sia da celebrare nella vita. In questo caso penso che io lo celebrerei, non mi sono mai sposata, quindi non devo pensarci realmente, però penso che lo farei, ma non per il divorzio, per aver preso una decisione che mi aprirà una nuova strada. Ecco, questa è per aver finalmente preso la decisione che chiude un circolo vizioso.
0: Mi piace questa filosofia, effettivamente è anche il modo con cui guardiamo la vita, cercare di capire che anche un evento che può sembrare triste in realtà può aprirci le porte per qualcosa di migliore che arriva. Quindi mi piace moltissimo.
1: Carla, e con pochi amici.
0: Con pochi amici?
1: Solo quelli buoni.
0: Intimi. Ci sta. Anche se ti dirò, questi party sono fatti per 150 persone, parliamo di matrimoni al contrario. Comunque, continueremo a parlarne, quindi state con noi. Intanto, anche se martedì, buona domenica, Saif.

0: appuntamento di questo martedì. Voliamo alto, immaginiamo queste feste di divorzio che prima o poi troveranno piede anche in Puglia, perché è così che funziona: arrivano da lontano, di solito dall'America, poi ecco trovano terreno fertile in Italia e arrivano anche qui. E allora chiedevamo ai nostri ascoltatori proprio di dirci la loro opinione: qualora il vostro matrimonio finisse, fareste una festa per questo? Celebrereste questa separazione? Parto da Sossio, da Barletta, che ci dice: per me il matrimonio è importante, rispetto, dialogo, amarsi, alzare l'altro quando cade, quindi quando finisce credo che ci sia un fallimento, quindi non sono d'accordo, non c'è nulla da festeggiare. Punti di vista che rispettiamo, Invece Carla, c'è un altro messaggio.
1: Eh sì, abbiamo letto Domenico che dice: si dovrebbe festeggiare chi ha la forza di mandare avanti un matrimonio, troppo facile divorziare, ma poi chi divorzia restituisce i regali quando si è sposato?
0: Questa è un'interessante domanda, devo dire, apre davvero un dialogo, le buste soprattutto vengono restituite, non lo so. Dai, continuiamo a parlarne tra poco, arriva una novità e da Dio Brescia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Questa è Radio Selenio.
1: In questo nostro martedì stiamo parlando delle feste di divorzio, sì, una trovata molto particolare che sta dividendo i nostri ascoltatori. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro messaggio. Prima ascoltiamo la nostra musica, arriva Money Grabber.

0: Steel Council in questo nostro martedì in cui stiamo parlando della celebrazione di un divorzio, qualcosa che può sembrare quasi una nota stonata, eppure è un nuovo trend. Vediamo che cosa ne pensa un amico che ci scrive, Pierpaolo, anzi, nota vocale.
1: Buongiorno Rebecca, secondo me diciamo che è una vera pagliacciata, è un incitamento al divorzio. Se uno festeggia il divorzio è come festeggiare un fallimento, secondo me. È vero che sta dilagando sempre più il divorzio, però diciamo che lo condivido in parte, anche perché i figli poi sono quelli che passano i guai.
0: Beh sì, quell'argomento non lo vogliamo scomodare, però c'è chi cerca di festeggiare una sorta di rinascita. Ma poi Carla, che dici, si invita l'ex?
2: Beh, almeno dimostri di aver veramente superato il problema. Sarebbe bello, no?
0: È una trovata, c'è da pensarci. Intanto, mentre ci pensiamo, arriva Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: Mi piace tantissimo questo brano di Gaia, Bossa Nostra, appena ascoltato su Radio Selene. Ed ora arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al palazzo della presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: I leader dell'alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni, anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
6: Beach Tour!
7: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Immagini Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro martedì insieme. Salutiamo tutti coloro che sono nella macchina, ma proprio all'interno, con il brano che tra poco ascolteremo, quello di Marrakech. E poi Merck e Cremont, Serena Brancale e i The Colors, con questa bellissima collaborazione che si chiama Partenope.

0: macchina a Marrakesh e salutiamo tutti gli amici che in macchina ci sono davvero e stanno viaggiando. Rebecca Epifani, Carla Di Girolamo, in vostra compagnia commentavamo questa idea un po' da pazzi forse, o invece geniale, non lo so, di celebrare un divorzio.
1: Entrambe.
0: Devo dire che il nostro pubblico è rimasto un po' scosso dalla notizia, non so se siamo pronti a tutto ciò. C'è anche Annalisa che ci dice: buongiorno, evitiamo già i matrimoni che sono un salasso per la famiglia. Ci vuole soltanto quest'altra festa. Si lasciassero e se ne andassero in crociera. Che mi suona con un bel ma va. Andate a viaggiare, andate a viaggiare. È quello, no? Sembra anche a te. C'è una punta, una nota di questo genere qui. Comunque, amici, staremo a vedere. Magari tra un paio di anni ne riparleremo e sarà una cosa così comune. Certo, io non me lo auguro, perché in fondo se ci si sposa si spera che ci sia quel famoso lieto fine. Poi se le cose non funzionano siamo liberi anche di voltare pagine e farlo senza sentirci sconfitti. Questo secondo me sì.
1: Brava, è così che bisogna prendere le cose. Sì sì.
0: Comunque io volevo ricordare a tutti quanti che Carla è nel weekend a tenervi compagnia. Carla, quando il prossimo?
1: Sabato dalle 9 alle 12. Se siete a casa o in macchina, avete voglia di sentire un po' di bella musica e fare due chiacchiere, io ci sono su Radio Selene.
0: Grazie per averci ricordato il tuo appuntamento. Mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere con te e quindi ti saluto con tanto affetto. E mentre ci scambiamo due bacetti per salutarci, ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea.

Ci vuole una laurea Coez nel nostro appuntamento di questo martedì. Diamo uno sguardo alla Puglia. C'è un incendio che da qualche ora sta interessando l'oasi Lago Salso nel Parco Nazionale del Gargano, che è toccato a 8 km da Manfredonia, una zona che era già stata colpita lo scorso anno con danni riportati alla flora e alla fauna, e le fiamme che sono state alimentate dal vento si stanno propagando dall'ingresso dell'oasi verso la palude Frattarolo, distruggendo il canneto presente in questa zona umida. Quindi attenzione, perché adesso c'è una maxi nuvola di fumo che sta spaventando il Parco del Gargano e chiunque si trovi in quella zona. Ovviamente sono già intervenuti i vigili del fuoco, una squadra pronta a rimettere la situazione in sicurezza. Ecco, diciamo che queste sono cose che in estate purtroppo accadono. Il dispiacere è quando gli incendi poi danneggiano una zona bellissima dal punto di vista proprio della flora, della fauna. Speriamo che nessuno si sia trovato nei paraggi, insomma, che tutto sia andato liscio. Ultimissima notizia, continueremo a tenerla d'occhio, e mentre lo facciamo noi andiamo avanti sempre con la musica qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

altro martedì mi danno il là per parlarvi di, ecco, un'altra vicenda che purtroppo è molto comune. Allora, sapete che io mi sono fermata 7 mesi e noi ne parlavamo spesso nel nostro programma con Luca di queste truffe agli anziani. E io ho detto, vabbè dai, 7 mesi saranno cambiate delle cose. No, no, affatto, mi ritrovo ancora a leggere queste notizie di anziani che vengono truffati a causa di finti incidenti oppure nipoti che si fanno male. In questo caso andiamo a Cannole, dove la vicenda è questa. Questo anziano di 89 anni riceve una telefonata da quello che si finge come suo nipote, dicendo che i genitori, quindi o il figlio o la figlia, si sono trovati in posta trattenuti per un debito di circa 6.500 euro e non potevano usare il cellulare, quindi avevano urgenza di ricevere questo denaro. Ovviamente il truffatore fa leva sulle emotività della vittima e dice di passare da casa per raccogliere tutto il contante disponibile nell'abitazione. Di lì a poco effettivamente si presenta questa persona che sembra un finto incaricato delle poste per prelevare tutto il denaro e fuggire via. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene, perché l'arma dei carabinieri si è subito attivata, ha fermato questo ragazzo che poi aveva solo 21 anni e quindi ha restituito il denaro all'anziano. Ma fate molta attenzione.

stessa direzione. È così, ogni tanto si va nella stessa direzione. A proposito dell'argomento che trattavamo, quindi il matrimonio, si sceglie di viaggiare insieme e poi altre volte invece si prendono strade diverse. È quello che ci dice anche Katy Perry con la sua novità, effettivamente un brano che arriva dopo un anno molto duro per la cantante, in cui lei sfoga la sua rabbia repressa, ma finalmente poi sceglie se stessa. Parliamo appunto della fine di una relazione con il nuovo brano di Katy Perry che ascoltiamo in questo momento su Radio Selene. Si intitola Watch It Burn.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon martedì, si è aperto ufficialmente lo stomaco, qualcuno sta stuzzicando, vi immagino lì già pronti ad addentare un buon panino se siete fuori casa o magari a cucinare un buon sugo se siete in casa. Intanto a farvi compagnia sempre la nostra musica, ripartiamo da Achille Lauro.

quasi sul finire del nostro appuntamento abbiamo uno spazio per fare un augurio che giunge da Nicola, Nicola da Bisceglie, un augurio alla sua grande amica d'infanzia, Loredana Leone, per i suoi 32 anni. E ti manda un bacio grande, grande, grande. Che bellezza, quanto mi piacciono i messaggi d'affetto che così risuonano in maniera ancora più potente in radio. Belli, belli, belli.

0: Bastille, Good Grief, è così che concludiamo questo nostro appuntamento mattutino, amici, ma la musica non si ferma qui, anzi, andiamo avanti insieme con il Vivi e Rivivi, cioè l'ascoltiamo insieme dall'auto, perché io vado via, e poi vi ricordo che il pomeriggio a tenervi compagnia arriveranno Gaia dalle 15 alle 17, Mariano dalle 17 alle 19 e poi Paola dalle 19 alle 21. Grazie a Silvio Tempesta per aver seguito e guidato tutta la parte tecnica, io vi do appuntamento a domani, sempre qui su Radio Selene dalle 11 alle 13. Un bacione da Rebecca, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Bari ha chiesto l'avvio della procedura di fallimento per la SSC Bari nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Il primo per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, il secondo per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e false comunicazioni sociali. Al centro dell'indagine la cessione dell'ex portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell'estate 2023 per 2 milioni e 200 mila euro e poi riscattato dal Cagliari per 8 milioni. L'ipotesi dei magistrati è di una plusvalenza creata artatamente che avrebbe danneggiato il bilancio della società di calcio pugliese in un contesto di perdite strutturali e di dipendenza finanziaria del Bari dalla capogruppo Filmauro, idonea, secondo la procura, a cagionare il dissesto della SSC Bari in perdita sistemica di circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025 e gravata da una consistente esposizione debitoria. Le sedi delle due società sportive sono state perquisite, la perquisizione è stata estesa anche a Ciro Polito, all'epoca direttore sportivo del Bari, ai due ex DS del Napoli, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, e a Graziano Battistini, procuratore di Elia Caprile. I quattro al momento non risultano indagati. Sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro i due uomini, padre e figlio, che a gennaio dello scorso anno, come testimoniato da un video, hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura. E quanto fa sapere la Lega Antivivisezione, che sporse denuncia per l'accaduto. Tragedia questa mattina a Foggia, dove il 60enne Leonardo Di Tuccio è morto mentre era al lavoro. L'uomo, operatore ecologico, dipendente dell'AMIU, l'azienda che si occupa dell'igiene urbana nel capoluogo dauno, sarebbe stato stroncato da un malore con ogni probabilità un infarto. È accaduto intorno alle 7. Di Tuccio era tra gli operatori storici dell'azienda ed era addetto alla disinfestazione e deblatizzazione. Non siamo riusciti a rintracciare alcun familiare di Marius e nessuno ha reclamato la sua salma. Per questo il comune di Bari provvederà alla sua degna sepoltura nel cimitero cittadino. Lo annuncia con un post pubblicato sui social Michelangelo Cavone, assessore al welfare del comune di Bari, in riferimento alla storia di Marius, il clochard morto in strada 4 giorni fa, forse per un malore al quale potrebbe aver contribuito il caldo intenso dei giorni scorsi. Domattina alle 11.30 verranno celebrati i funerali nella cappella cimiteriale, ai quali parteciperanno gli amici e le amiche d'incontro e tutti i volontari e le volontarie. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1996.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori di Radio Selene, io sono Gaia, buon martedì, iniziamo il nostro appuntamento con tante chiacchiere, tanta musica. Oggi parleremo molto di cinema, rimarremo insieme fino alle 17. Un saluto a Teo De Marinis, il regia, il boss della musica di questo martedì pomeriggio. Allora mettetevi comodi, prendete il vostro caffettino post pranzo perché partiamo subito con una bella dose di musica. E se non siete in spiaggia ci pensa Chris Rea dal 1986 a portarvici con On the Beach.

0: più.
1: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Seleni.
7: Bentornati o benvenuti su Radio Selene. Come sta andando questo vostro martedì? Perché oggi abbiamo un bel po' di chiacchiere da dirci, un po' di cose da raccontare, ma è il momento di aprire per bene le orecchie e ascoltare prima Home Record di Somber e poi dal 2005 I Negramaro.

E dal 2005 in Negramaro con Mentre tutto scorre. Bentornati su Radio Selene, sono le 15:15. Buon martedì, miei cari ascoltatori. Sapete, parlando di musica del passato, vabbè, qui c'è una differenza di 20 anni, però parlando proprio di musica di tempi passati e di grandi emozioni, proprio ieri, il 6 luglio, leggevo un po' sui social che ricordava il grandissimo Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa. Sì, perché sono passati già 6 anni da quando ci ha lasciati il re delle colonne sonore, colui che ha dimostrato al mondo come si possa prendere un film e creare una musica eterna di sottofondo. Ed è pazzesco come quel legame tra note e immagini sia nato all'inizio del secolo scorso, quando il cinema era ancora muto. Ed ecco, se volete vivere quell'atmosfera straordinaria, c'è un evento qui in Puglia da non perdere, secondo me, ed è a Rutigliano, nel chiostro di Palazzo San Domenico, dove è già partita una rassegna Cinema Muto e Live Music, che continuerà fino al 4 agosto con 4 capolavori del cinema muto italiano del primo Novecento. Questi film verranno proiettati e musicati dal vivo, e quindi immagini che dialogano con jazz, musica elettronica, musica barocca, canzoni d'autore. E proprio stasera, martedì 7 luglio, c'è il cult del 1926, di 100 anni fa, pensate, Maciste all'inferno. Questi eventi iniziano alle 21 e sono tutti ad ingresso gratuito, quindi è un'occasione per staccare e lasciarsi magari travolgere da un tipo di cinema a cui non siamo abituati. E ora tocca a voi, perché io oggi faccio la domanda del giorno: se la vostra vita fosse un film, quale canzone scegliereste come colonna sonora? Rispondetemi al 347 72 72 274 con un messaggio o una nota vocale.

Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe su Radio Selene. Allora, vi ho chiesto: se la vostra vita fosse un film, quale canzone o musica scegliereste come colonna sonora? E c'è già chi mi ha risposto, non ha perso un secondo, Lorenzo da Barletta, che mi scrive: sicuramente la mia vita ha come sottofondo il tema di Rocky Balboa. E ci sta alla grande, Lorenzo, allora significa che vivi al massimo come sul ring. E ci calza a pennello, sapete perché? Il mitico Sylvester Stallone proprio ieri ha compiuto 80 anni. 80 anni di successi, ma anche di rimpianti colossali, e lo dice proprio lui, perché cancellerebbe volentieri alcuni film come Dread, La legge sono io, che ha definito il più grande errore della sua carriera, per non parlare della commedia Fermati o Mamma spara del 92, che ha definito il peggior film dell'intero sistema solare. E cito: un verme piatto avrebbe scritto una sceneggiatura migliore. Parole pesanti, eh? E voi, quale canzone o musica scegliereste per descrivere la vostra vita? Aspetto i vostri messaggi, o ancor meglio le vostre note vocali, perché io voglio sentire le vostre voci, e quindi mandate messaggi al 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure

0: Oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie, sono commossa.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

su Radio Salena e Luca Carboni. Sono le 15.30, siete in compagnia di Gaia e questo martedì pomeriggio si parla di musica e canzoni che raccontano le vostre vite, che magari le sentite e dite no, ma questa rappresenta proprio la mia vita. C'è Marco da Maruggio che mi ha fatto sorridere e mi scrive: ciao Gaia, per me assolutamente I Want to Break Free dei Queen, soprattutto da quando ho mollato il posto fisso per aprire la mia attività sulla spiaggia. Grande Marco, mi hai realizzato un sogno, congratulazioni. E poi c'è anche Anna Rosa di Trani che mi scrive: la mia vita è un film d'azione come Mission Impossible. Anna Rosa, fidati, ti capisco fin troppo bene e ti decreto ufficialmente eroina di oggi su Radio Selene, posso? E invece voi che siete all'ascolto, qual è il brano che rappresenta la vostra vita? Messaggi o audio al 347-7272-274. Intanto un po' di musica italiana, questi sono i The Colors con Pronto Come Va.

su Radio Selene, continuano i vostri messaggi al 347-7272-274 e c'è Domenico da Molfetta che mi scrive: bel sondaggio, beh, ad ogni evento ci sarebbe da abbinare una canzone, ma abbiamo Radio Selene che le trasmette tutte e ogni giorno fa rivivere un film. Beh, giustissimo, siamo sempre fedeli alla musica di Radio Selene e proprio per questo adesso voglio darvi una novità di quest'estate di Elettra Lamborghini. Passiamo dal reggaeton alla musica italiana, alle hit estive. Questa è Bam Bam Bambina.

0: la domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui su Radio Selene, le 15.50, il tempo sta scorrendo e voi non muovetevi perché fra poco parliamo di cinema e dell'Odissea di Nolan, ma adesso ricordi Blanco ed Elisa e dopo Heroin con i Maroon

Maroon 5 su Radio Selene, sono le 15.55 ed è il momento di viaggiare nel tempo con un classico. Siamo nel 1975, sulle note di un pezzo che ha letteralmente ridefinito il pop. Infatti chicchetta, nel 76 questo brano è riuscito a spodestare Bohemian Rhapsody dei Queen e ha tolto agli ABBA l'etichetta di Meteora dopo il successo di Waterloo, quindi mamma mia.

0: Dario Serini.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
9: Bentornati nel pomeriggio di Radio Selene. Ciao da Gaia e buon martedì. Oggi vi sto chiedendo: se la vostra vita fosse un film, quale canzone scegliereste come colonna sonora? Continuate al 347-7272-274. Ma intanto spazio a lei, la musica con Runway, Lady Gaga e Doechii, e subito dopo

Che ritmo su Radio Selene, Lean On, Major Lazer, ritorno all'estate del 2017, ma qui dobbiamo ritornare ad oggi, a martedì 7 luglio, perché da oggi possiamo iniziare il conto alla rovescia per il film più atteso dell'anno. E sì, meno 9 giorni di attesa per l'Odissea di Christopher Nolan, che sarà nei cinema italiani il 16 luglio. E amici, qui si parla di un capolavoro del regista che ha fatto man bassa agli Oscar 2024 con Oppenheimer, quindi ci aspettiamo di tutto. E c'è un cast che brilla, abbiamo Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland che sarà Telemaco e poi Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya che interpreterà la dea Atena, e vabbè, non c'erano dubbi su questo. Un cast spettacolare che proprio ieri sera ha debuttato alla premiere di Londra e ha incantato chiunque sul red carpet. E parliamo proprio di Zendaya, e sì, che ha ipnotizzato i fotografi con un abito, scultura, effetto porcellana, e con una collana con un diamante da 12 carati, e se non se lo può permettere lei, bellissima. E poi splendida e super dolce anche Anne Hathaway, che qualche giorno fa ha già mostrato il suo pancione, la sua terza gravidanza, e lei sarà la nostra Penelope, e ha sfilato accarezzando il pancione in un abito, posso dire ceruleo, che riprende un po' Il diavolo veste Prada di Dior. E poi Charlize Theron, bellissima secondo me, con questo spacco vertiginoso, un abito nero molto criticata, non ho capito in realtà perché, per questi guanti bianchi a palloncino che secondo me molto belli. Però in questo film lei non sarà una dea, sarà Calypso, una ninfa splendida e letale allo stesso tempo. Io mi aspetto di tutto, e voi? Secondo me sarà un capolavoro.

Eh sì, Alfa e Giovanotti a metterci carica in questo martedì pomeriggio su Radio Selene. Ciao, io sono Gaia e saremo insieme fino alle 17. E mentre contiamo i giorni per assistere all'Odissea di Nolan al cinema, avete voglia di andare al cinema? Beh dai, non vi preoccupate, c'è Gaia che vi dice cosa offrono le nostre sale questa settimana. E c'è un bel variegato tutti gusti, perché per i miei amici cinefili c'è Disclosure Day, il nuovissimo thriller di Steven Spielberg, ma se invece cercate adrenalina e superpoteri, preparatevi a Supergirl, che può anche prepararvi a quell'eroe, quello Spider-Man che uscirà il 31 luglio. Ma se proprio volete saltare sulla poltrona c'è Obsession, un horror di cui stiamo sentendo parlare molto, e poi il fantascientifico Backrooms, ma non scordate mica Toy Story 5 e le follie di Jackass, Best and Last. Insomma, c'è davvero un po' di tutto al cinema, ma ora ritorniamo alla musica di Radio Selene, all'estate 2019, Señorita, Shawn Mendes e Camila Cabello.

0: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

dal 1999 Blondie con la sua famosissima Maria qui su Radio Selene. Oggi una puntata all'insegna del cinema e provo un orgoglio tutto pugliese, sapete perché? Perché la nostra regione è la terra del grande cinema internazionale. Ma perché lo dico con così tanta convinzione? E perché Mel Gibson ha da poco salutato la nostra Puglia dopo aver concluso le riprese del suo attesissimo colossal The Resurrection of the Christ, il sequel poi della Passione di Cristo del 2004, e il set ha immortalato luoghi iconici come il ponte acquedotto di Gravina, la riserva di Torre Guaceto e molti altri posti. Ma c'è un altro colpaccio che riguarda la nostra Puglia e il nostro Riccardo Scamarcio, che ha finito di girare proprio qui da noi La Meraviglia del Mondo, il film storico in cui interpreta l'imperatore Federico II di Svevia, figura storica importantissima qui da noi, toccando Castel del Monte, il castello di Barletta, Molfetta, Carovigno. Insomma, tra Mel Gibson e Riccardo Scamarcio, la nostra Puglia vola al cinema. Ma adesso continuiamo con il viaggio nella musica con i Sophie and the Giants.

Phil Collins su Radio Selene, è sempre un piacere ascoltarlo. Don't lose my number. Noi abbiamo quasi finito il nostro appuntamento, ma se stasera non avete voglia di fare niente, vi do qualche consiglio sullo streaming. Potete trovare su Prime Video Ryan Gosling in una nuova Mise, in Project Hail Mary, in cui interpreta un insegnante che si sveglia su un'astronave senza memoria e scopre di dover salvare la Terra. Ma un altro appuntamento, segnatevelo per il 29 luglio su Disney Plus, arriverà Miranda Priestly con Il Diavolo Veste Prada 2, quindi mi raccomando, lo streaming è sempre disponibile e potete guardare tanti film.

0: capoeira.
1: Questa è Radio Selene.
2: Sono le 16:50 e io purtroppo devo staccare le mie cuffie. Due ore passano troppo in fretta insieme a voi. Grazie per la compagnia, grazie anche a Teo De Marinis in regia. Ora lascio lo studio e le cuffie a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sì, pronti per iniziare questa puntata di questo martedì 7 luglio 2026 qui su Radio Selene. Grazie a Gaia e buon pomeriggio, un bacio, un abbraccio a tutti voi. Mi presento innanzitutto, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Ci faremo compagnia come tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì di questa estate qui su Radio Selene, dalle 17 alle 19. Saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica e noi cominciamo così. Nel 1970 c'era questa canzone.

0: Αυτά
1: Tutti per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Selene.

0: boom boom.
1: Ci voleva un po' di ritmo per iniziare questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da Mariano. Il Lit FIBA, che insomma ci danno un po' di un po' di motivo per iniziare questo pomeriggio, magari tornando da lavoro. Abbiamo già ieri un pochino cominciato a conoscerci meglio. C'è chi ci ascolta da casa, chi in auto, chi dalla palestra. Ci sono i palestrati, gli ascoltatori di Radio Selene, alcuni sono addirittura palestrati. Ma siccome oggi è una giornata, ecco, magari non vi ho raccontato di me, io sono molto amante dei dolci. Magari qualche ascoltatore, Teo, tu dolci, mi ha detto lasso sta. Magari, che ne so, al 347 72 72 274 comincerete anche un po' a raccontarmi un po' il vostro rapporto con i dolci. Ma non è che voglio parlare così di dolci, perché oggi, la giornata di oggi, quindi martedì 7 luglio, si festeggia, e vi spiego tra poco anche il perché, la giornata mondiale del cioccolato, che è una ricorrenza antica. Cioè bisogna tornare indietro al 7 luglio 1847, ma ve lo racconto meglio tra poco. Va, torniamo un pochino indietro negli anni. Era 1984, gli Ultravox addirittura sfornavano questa canzone bellissima che ascoltiamo adesso qui su Radio Selene, Dancing with Tears in My Eyes.

sì, abbiamo iniziato un po' così con la New Wave, con come dire, la British Invasion degli anni 80, gli Ultravox qui su Radio Selene. Stavamo raccontando un po' che effettivamente il 7 luglio, proprio nella giornata di oggi, si festeggia la giornata mondiale del cioccolato. Perché proprio oggi, dicevo, perché il 7 luglio 1847, secondo la tradizione, il cioccolataio, che bel mestiere che deve essere il cioccolataio, inglese Joseph Fry, mise a punto proprio la prima tavoletta di cioccolato moderna, perché prima la cioccolata si beveva, no? La cioccolata calda, quella che ti prepari, che ne so, a gennaio, si fa fare. Immagina, che ne so, di essere tipo sulle Murge Fashfride e ti bevi una bella cioccolata calda, ecco, proprio quell'istante lì. Invece oggi, che la stiamo un pochino celebrando, un po' voglio capire qual è il vostro rapporto che avete con il cioccolato, anche perché poi oggi ci sono tante versioni. Leggevo che c'è il cioccolato al bacon, il cioccolato al wasabi. Noi, diciamo, a me non interessano di queste versioni. A me piace, anche se a me piace tutto fondamentalmente, però al 347-7272-274 voglio capire un po' qual è il vostro rapporto con il cioccolato, per capire se siete più o meno golosi rispetto a me. Andiamo indietro di 5 anni, questa era una canzone bellissima di Post Malone, si chiama One Right Now, qui su Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

bennato qui su Radio Selene dall'album meraviglioso Viva la Mamma 1983, un brano di una dolcezza, visto che comunque parlavamo di cioccolato, no? Giornata mondiale del cioccolato questo martedì 7 luglio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. E a proposito di dolcezza e a proposito di mamma, avevamo parlato insomma di un ricordo del cioccolato, di cosa vi vi accalora sul discorso cioccolato. Una cosa, un messaggio tenero arriva da Pino da Bari, che ricorda che sua mamma comprava, ascoltate, la tavoletta di cioccolato, ma c'è un grande ma, la nascondeva perché diceva: questa si mangia poco alla volta. Ma io voglio chiedere, magari non so se c'è ancora tua mamma, Pino, il discorso è: ma non è che c'era il rischio di dimenticarsela questa tavoletta di cioccolato? Perché poi la nascondeva e poi non la trovi più. Cioè, devi giocare a nascondino in casa con la cioccolata. Secondo me non lo so. Vabbè, quindi chiudiamo un pochino questa parentesi cioccolato, però ci voleva un po' di questa dolcezza per continuare. Tra poco cambiamo decisamente argomento, noi invece ci tuffiamo nella notte, perché si chiama così: mi rituffo nella notte, questa canzone.

Esattamente annata 2007, la notte qui su Radio Selene, ancora qui con Mariano, 40 minuti dopo le 17. C'è chi la notte solitamente qualcuno esce, bravi, ma di giorno con questo caldo, non continuiamo a parlare del caldo, però essendo ondate anomale di calore, come si fa a resistere un po'? In tante città importanti in giro per il mondo si prendono delle iniziative, anche da noi in Puglia. Il piano caldo del 2026 del comune di Bari ha lanciato questa iniziativa che si chiama Amici del Fresco, rivolta a bar, caffetterie, esercizi commerciali disposti a mettere a disposizione delle persone più fragili uno spazio climatizzato dove poter sostare per un tempo adeguato, chiaramente, e trovare sollievo soprattutto nelle ore più calde, e quindi poter anche bere gratuitamente un bicchiere d'acqua senza nessun obbligo di consumazione. Le attività che aderiranno a questa rete, ricordo, Amici del Fresco, riceveranno dal comune un adesivo identificativo da esporre in vetrina in modo da rendere riconoscibile la partecipazione a questa rete. Devo dire, ci vuole, perché comunque in giornate calde, anche solo poter entrare al volo, proprio al volo, in un piccolo esercizio commerciale, bere un bicchiere d'acqua, sostare 10 minuti e poi tornare via. Mettiamo una canzone? Che dite? È di Delia e Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: 17:46 qui su Radio Selene, ancora con Mariano fino alle 19. Abbiamo praticamente quasi finito questa prima ora, ma tranquilli, c'è ancora tantissima musica. Subito Three Nights, Dominic Fike, e poi la nuova hit estiva di Samurai J, Flamenco.

Stai ascoltando Radio Selene.

Fedez qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare indietro al 1983, anno in cui arrivava sul mercato il primo cellulare della storia. Non so se ve lo ricordate, io no, il Dynatac. Però è stata una rivoluzione vera e propria. E poi, sempre in quell'anno lì, usciva come singolo

Van Halen, che è uscito dalla registrazione, disse: ma no, ma questa non mi piace, non vuole nemmeno essere pagato. La prova, disse, vabbè, una prova. In realtà c'era in questa canzone del 1983, Beat It, Michael Jackson, su Radio Selene.

inconfondibile la giacca rossa di Michael Jackson in questo brano bellissimo del 1983, Be That, Michael Jackson su Radio Selene. Manca un minuto alle 18.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Questa è Radio Selene.
9: 8 minuti dopo le 18, ancora buon pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Tra poco parliamo un po' di comportamenti strani in aereo, perché ne sto vedendo tanti sui social. Prima però musica, Paolo Aiezzi con Stessa Direzione, poi torniamo indietro nel 2003, Bob Sinclair con The Beat Goes On.

Goes On di Sonny and Cher, poi rifatta nel 2002 invece da Bob Sinclair, lui qui su Radio Selene, che è uno che di aerei ne prende abbastanza, avrà vissuto anche lui delle cose particolari ultimamente sui social e non solo. Vedo tanti comportamenti strani in aereo, uno l'avrete visto sicuramente anche voi sui social, della tensione a bordo sul volo in partenza dall'aeroporto di Mykonos verso quello di Napoli, no? Mentre l'aereo era in movimento per le operazioni di decollo, alcuni passeggeri hanno ignorato, proprio senza alcun tipo di problema, le disposizioni dell'equipaggio, tenendo atteggiamenti incompatibili con quelle che sono le norme di sicurezza del volo. Il comandante per cui ha deciso di interrompere completamente le procedure del decollo e informato dagli assistenti di cabina, accompagnato un passeggero all'uscita dell'aereo, perché ragazzi, se non vi comportate bene non va molto bene. Al contempo crescono i voli antibambino. Voi direte in che senso? Proprio in quel senso lì. Ci sono dei voli, alcune compagnie, spesso asiatiche, quindi in Italia e in Europa un po' difficile, che offrono aree separate in cui i passeggeri possono viaggiare senza bambini nelle vicinanze. Così chi vuole stare tranquillo lo può fare. Allora, tra poco vi faccio una domanda, prima però segnatevi il nostro 347-7272-274. Mettiamo una canzone che fa pa pa pa pa pa pa pa pa. Prima la la la la.

ve l'ho detto che la canzone fa la la la la e poi fa pa pa pa pa. È bella questa, Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19, poi ci sarà Paola Cisternino. Stiamo parlando un po' di alcuni atteggiamenti, comportamenti un po' strani che si vedono sugli aerei, ma anche, che ne so, nelle hall dell'aeroporto. E quindi io al 347-7272-274 volevo chiedervi qual è proprio quell'aspetto che non sopportate, ma che proprio non sopportate del viaggiare in aereo. Che ne so, alcuni odiano per esempio già il decollo, cioè già solo il decollo lo vivono male, poi magari si rilassano, capito? Il resto del volo, anche un'ora, un quarto, vanno tranquilli, però il decollo è qualcosa che proprio li mette ansia, c'è qualcosa che ne so, ripeto appunto, anche nella hall dell'aeroporto, state aspettando, vedete dei comportamenti strani, fatecelo sapere. Adesso mettiamo la canzone che, penso, anche se siete in macchina potete ballare, ma mi raccomando tenete

Ancora insieme fino alle 19 qui su Radio Selene, ma adesso voglio parlarvi di uno spettacolo. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinarie e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà.

A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

People Have the Power, la sacerdotessa del rock, Patti Smith, qui su Radio Selene. Stavamo parlando un po' del rispondendo alla domanda: qual è l'aspetto che non sopportate del viaggiare in aereo? Al 347-7272-274 sono arrivati un po' di messaggi, mi raccomando, anche note vocali, ci siamo capiti? Allora ci scrive Giusy da Ruvo: io non sopporto, ci dice, i passeggeri che chiedono di scambiarci, questo è vero, di scambiare il posto per sedersi vicino a parenti o amici, e aggiunge: se ho scelto quel posto c'è un perché. Giusy, team brutta persona, però ti capisco, hai fatto molto bene. Poi c'è Maria Rosaria da Francavilla Fontana che ci dice: quando devo salire, quello è il momento che non sopporto, e quindi il decollo, quindi già ancora prima del decollo fondamentalmente. Poi c'è Vincenzo da Bari che ci dice: spero di trovare il bagaglio alla destinazione. Vincenzo, guarda, ti tranquillizzo, non sei l'unico, puoi mettere tutti gli adesivi, le targhettine, tutte quelle cose che vuoi, ma non ti preoccupare che siamo tutti sulla stessa barca o sullo stesso aereo, visto che si parlava di voli. Adesso, a proposito sempre di voli, vogliamo in Irlanda perché c'è Ozier.

Panic qui su Radio Selene. Immaginate di essere un bambino, un ragazzino, a un certo punto di sognare in grande. È successo a Giuseppe, detto Beppe Savoni, che da bambino sognava quella cultura, la disco music, la Italo disco, e a un certo punto ha iniziato a metterla in pratica. Lui si fa chiamare Disco Bambino, prendendo spunto dalla celebre hit di Heather Parisi, appunto Disco Bambina, e quel sogno si è avverato quest'anno. Una canzone con Nile Rodgers e Sophie Ellis Baxter si chiama Dance Without You. Disco Bambino su Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.com It.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: E siamo arrivati anche alla, oggi alla fine di questa puntata di martedì 7 luglio 2026 qui su Radio Selene. Io sono Mariano, vi ringrazio, ringrazio Teo De Marinis alla parte tecnica. Tra poco c'è Paola Cisternino da Brindisi. Noi ci sentiamo domani alle 17. Ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti in questo martedì sera. Salutiamo Mariano Pizzarelli che era in onda prima di noi, ci ha preceduto e lo farà praticamente tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì qui su Radio Selene. Cominciamo adesso e andiamo dritti fino alle 21. Prima di tutto devo salutare Teo De Marinis che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tra poco lanciamo anche l'argomento di quest'oggi. Io direi di cominciare con il primo disco, 1967, i Dick Dick.

iniziato con un classico della musica italiana, Senza luce, qui su Radio Selene, erano i Dick Dick. Buonasera, sono le 19.

0: dal 1973, in questo lunedì sera, Rock the Boy to US Corporation qui su Radio Selene. Adesso lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Nel silenzio quasi generale, quasi non si volesse rompere il tentativo di costruire qualcosa di positivo, mentre inizia ad Ankara il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, arriva da Hormuz la notizia che una terza nave, una terza petroliera in 24 ore è stata attaccata nello stretto, nell'attraversamento dello stretto. E sono in molti a indicare la mano iraniana in questa azione. Solo che questo comporterebbe evidentemente una rappresaglia americana che non può avvenire durante il vertice della NATO. Questa è la questione di fondo. Ma questo ci fa anche capire come si stia giocando letteralmente alla guerra e alla pace. È stata ricevuta la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota, non identificato, e ha riportato lievi danni strutturali. Perché l'Iran, se è l'Iran, come tutto lascia immaginare, compie queste azioni di disturbo? Per tenere alto, caldo il dossier? Per alzare la posta nella trattativa con gli americani? O forse perché durante, in costanza ancora dei funerali di Ali Khamenei, vuole dimostrare che esiste ancora una possibilità di ritorsione, di vendetta, di escalation nei confronti degli Stati Uniti? Resta questo episodio, questo triplice episodio, che ci fa capire come la situazione è tesissima.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
7: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21, rimanete attaccati alla radio, tanti argomenti come sempre, tra poco anche l'argomento di questa sera, ma prima Miles Smith e Niall Horan.

Giorgia con Scelgo ancora te qui su Radio Selene. In questo martedì sera abbiamo deciso di fare un sondaggio molto semplice, visto che siamo in una delle più belle regioni d'Italia, e non lo diciamo solo perché siamo fieri del posto dove viviamo, ma obiettivamente è vero, c'è il mare, c'è il sole e c'è anche la campagna, una cosa che molti di noi sottovalutano, ma in realtà, non so voi, io mi ricordo quando ero bimba che mia nonna, un po' come tutte le persone del posto, ogni anno affittava delle case che si trovavano in campagna, anche perché le campagne pugliesi sono veramente meravigliose. Da provincia a provincia c'è questo verde, questo bellissimo sole, gli ulivi, insomma, oddio, quello è rimasto, ma diciamo fondamentalmente sì, questo è il paesaggio che vi si propone davanti. E quindi c'era la famosa villeggiatura che si faceva per 3 mesi, 4 mesi, insomma la bella stagione la si passava anche in campagna. E allora io mi chiedo, voi siete più tipi da mare, da spiaggia, scegliete quella direzione lì, oppure vi piacerebbe, un po' come Toto Cutugno, vado a vivere in campagna, un po' la stessa cosa, preferite appunto la campagna al mare? Insomma, parliamone insieme in questo martedì sera qui su Radio Selene. Inviate pure i vostri messaggi, dei vocali, il numero è il 347 7272 274.

Night con Forte qui su Radio Selene. Si parla di mare, si parla di campagna, di quello che ognuno di noi preferisce, e sono già arrivati i primi messaggi al nostro numero WhatsApp. Da Grottaglie in provincia di Taranto ci scrivete: ciao Paola, buon pomeriggio. La risposta giusta in realtà dipende, con il caldo e il mare è necessario magari darsi una bella rinfrescata, con il fresco del pomeriggio o della sera una bella camminata tra le campagne sicuramente ci sta tutta, ed è vero, e questo lusso ce lo possiamo permettere perché viviamo in una regione che comunque ha entrambe queste bellezze naturali a portata di mano, e difficilmente si ha il mare molto lontano o la campagna molto lontano, e quindi ci permettiamo il lusso noi da gran signori d'Italia di scegliere se passare appunto una giornata al mare oppure nelle campagne. Però io volevo andare a scavare anche un po' nei vostri ricordi, se magari appunto avevate la nonna o qualche parente che aveva una casa in campagna in affitto, di proprietà, come vi pare, insomma, come vi ricordate quelle giornate, come passavano un po' quelle giornate. Io personalmente avevo mia nonna che poi alla fine ti facevano fare praticamente tutto, ridipingere la casa, fare la salsa, la famosa salsa che si faceva prima, dove davvero era un disastro immenso, però poi ci mangiavi anche tutto l'inverno, oppure non so, raccogliere i frutti, cose di questo tipo. Se avete dei ricordi in particolare, scriveteceli qui, saremo in onda fino alle 21 insieme. Ripeto ancora una volta il nostro numero per i vostri messaggi: 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Adriano Celentano, in questo caso specifico con Raffaella Carrà. Io vorrei dire il titolo, ma tanto lo so che lo sbaglio, ci provo, eh. Prison Call in Essino al Ciusol, tanto l'ho sbagliato. 1972 qui su Radio Selene, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì insiste l'anticiclone africano sulla regione, la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso o localmente nuvoloso su tutto il territorio. Caldo intenso con temperature massime fino ai 37 gradi sul Foggiano, le minime stazionarie, venti deboli e mari poco mossi.

0: sera qui su Radio Selene. Finalmente è arrivato uno dei miei momenti preferiti in assoluto, perché possiamo finalmente parlare di sole, di mare, di divertimento. Insomma, avete già capito, parliamo del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: E sì, cari amici di Radio Selene, oramai è dal lontano 1992 che noi di Radio Selene torniamo ogni anno sulle spiagge più belle della Puglia. E siamo tornati anche quest'anno appunto sulle più belle spiagge della nostra regione con il Beach Tour del 2026. Come sempre vi aspetta davvero un'esplosione di energia, di divertimento, insomma poi delle scene bellissime. La radio che si trova in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gli innumerevoli gadget di Radio Selene che noi vi regaleremo per ogni tappa del nostro Beach Tour, e come sempre tante le risate, le sorprese e anche le foto e le storie sui social, che mica sono male. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domenica 12 luglio Lido, San Michele Taranto, San Vito, e vi do anche una bella anticipazione: saremo domenica 26 luglio a Lido Onda Blu, Piatona, Taranto, e come sempre siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, i supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e poi Bivella, passione mediterranea nel mondo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
2: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, anche per questo appuntamento rigorosamente in diretta fino alle 21. Rimanete con noi fino alla fine, seguiteci anche in streaming. Nel frattempo due dischi di fila, quello dei The Jungle, poi Maze, Salmo e Colapesce.

Trash e cattive abitudini qui su Radio Selene in questo martedì sera, nel quale abbiamo deciso di parlare di mare sì, ma anche di campagna. Viviamo in Puglia, una regione meravigliosa che offre due paesaggi molto diversi ma sicuramente molto belli. Cosa preferite tra il mare e la campagna, ma soprattutto quali sono i vostri ricordi legati sia ad un posto che all'altro? 347 72 72 274 è il numero per inviare i vostri messaggi, anche dei vocali. Mi piace sentire anche la vostra di voce qui su Radio Selene, insieme adesso Let Your Body Decide.

0: Poison era, lei è Miley Cyrus qui su Radio Selene. 2 minuti dopo le 20 lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna poi sugli attacchi alla premier italiana e dice: penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato perché sull'Iran per noi non c'è stata. Quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo, ha detto il tycoon, che ci arriveremo. Il principe Harry ha perso la causa per violazione della privacy del valore di 50 milioni di sterline contro l'Associated Newspaper, l'editore del quotidiano britannico Daily Mail. Con una sentenza emessa nella giornata di oggi, l'alta corte ha respinto tutte le accuse, stabilendo che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare le presunte attività di raccolta illecita di informazioni. Il duca di Sussex aveva avviato l'azione legale insieme ad altri 6 ricorrenti, tra cui Elton John ed Elizabeth Hurley, accusando il gruppo editoriale di intercettazioni telefoniche e di aver ottenuto illegalmente dati medici riservati. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
2: Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la LAV, che si è subito attivata per il recupero e l'affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure. La coppia di accumulatori, nota nel palermitano, è stata negli anni finanziata da privati, associazioni e noti influencer. Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove sfiderà o Djokovic o Ogier Aliassim. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20, siete su Radio Seleni insieme in diretta fino alle 21. Tra poco i vostri messaggi che nel frattempo sono arrivati. Si parla di campagna pugliese, di mare e dei vostri ricordi. Adesso Tommaso Paradiso e poi

Fleetwood con Big Love qui su Radio Selene, 20 e 15 minuti. Quest'oggi abbiamo deciso di parlare del mare, ma anche e soprattutto della campagna. La campagna pugliese, dove di solito quando eravamo bambini, insomma, magari era più frequentata, lo è moltissimo anche oggi. La differenza è che magari oggi sono arrivati i turisti, che poi turisti non sono più perché hanno deciso di vivere in pianta stabile proprio qui in Puglia, e di solito decidono di acquistare questi terreni o magari delle case in campagna, poi le abbelliscono, per carità, ci fanno qualcuno anche la piscina, ma beati loro, lasciatevelo dire, ma appunto sono stranieri, americani, tedeschi, francesi, mentre prima magari 20, 30, 40 anni fa c'era l'abitudine di andare dai nonni che avevano magari di proprietà o in affitto, insomma decidevano di passare la stagione estiva nelle nostre campagne. Bellissimo, io mi ricordo anche mia nonna effettivamente che lo faceva, e quindi io ogni estate alla fine della scuola andavo a fare la famosa villeggiatura in campagna da nonna, e mi ricordo benissimo questi momenti dove si varcava quasi la soglia dello sfruttamento minorile, a ripensarci oggi, perché ti facevano fare un po' tutto, era così, non lo so, girare i meloni perché bisognava che prendessero il sole anche dalla parte sotto, altrimenti non maturavano come si deve, oppure appunto come dicevo prima fare la salsa, un sacco di cose alle quali si partecipava, si raccoglieva la frutta, cose di questo tipo, si estirpavano le erbacce. E io vorrei sapere da voi se anche voi avete questi ricordi, parliamone insieme, 347 7272 274. Ed effettivamente ci è arrivato un messaggio da Taranto dove Alessandro dice esattamente la stessa cosa, anche mia nonna mi costringeva a fare la salsa, che è un lavoraccio infinito, oggi lo fanno veramente in pochi, beato chi ha ancora la volontà e la forza di farlo, ma poi era bello perché da bambini si giocava con le polpette di terra, lo facevo anch'io, si prendeva dell'acqua, della terra, e noi facevamo le torte, le polpette, insomma quasi tutto il menù.

Dracula, Tame Impala e assieme a Jane qui su Radio Selene continuano ad arrivare i vostri messaggi. C'è Antonio da Roma che ci sta ascoltando e riguardo appunto ai ricordi che si hanno delle campagne quando i nonni andavano a trascorrere le vacanze estive, ci ha scritto che in genere c'era poi la passeggiata dopo pranzo, che poteva essere una roba non so, tipo il giro dell'isolato, si arrivava poi ai 18 chilometri perché i nonni erano sì anziani ma gente resistente, quindi magari si facevano queste lunghe passeggiate. E dice mio nonno si usciva da casa con una busta di plastica e un coltello perché man mano che si camminava si raccoglievano i frutti delle campagne altrui. Effettivamente c'era questa legge non scritta dove se c'è un albero che come dire travalica il muretto a secco, per lo più se siamo in Salento appunto, insomma tutto ciò che finisce sul suolo pubblico allora è pubblico e quindi tu lo potevi raccogliere. Effettivamente insomma c'era anche un tipo di cultura diversa, prima si poteva fare, nessuno si offendeva, chiaramente sempre chiedendo il permesso con molta educazione, non come il nonno d'Antonio, ma comunque si poteva raccogliere della frutta chiedendo e cioè, la gente era disponibile. Adesso un pochino magari meno, non perché la gente non sia disponibile, però se volete non so prendere un'arancia, qualunque cosa, prima di farlo magari chiedete, che così si evitano di questi incidenti che appunto essendo noi in Puglia con queste meravigliose campagne insomma in qualche modo chiunque ci potrebbe anche incappare.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Qui insieme su Radio Selene in questo martedì sera parliamo di un volo, uno in particolare, un volo Ryanair Brindisi Orio al Serio che insomma nella serata di domenica si è trasformato in un caso mediatico. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, Francesco Renga. Avete presente il cantante? Bene, lui sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo compagno poco prima del decollo. C'erano già state le prime tensioni che sarebbero emerse già al gate di imbarco. Lui aveva una valigia ritenuta troppo ingombrante per la cabina e poi insomma dopo una bella discussione animata con gli operatori ha pagato la differenza per il bagaglio, mentre poco prima del check-in, almeno questo è quello che raccontano alcuni presenti, si sarebbe comunque fermato a fare le foto con i passeggeri che lo hanno riconosciuto e ok. Ma una volta a bordo, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe seduto al posto assegnato e poi avrebbe avuto un atteggiamento molto nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo che era stato accumulato, parliamo di una trentina di minuti, anche con i passeggeri vicini, cioè stava scattando quasi la rissa, al che uno steward, anima pia, ha deciso di riportare la calma. Niente, lì Renga si è arrabbiato ancora di più. E che cosa è successo? Che il personale ha deciso di tornare indietro al gate e di farlo scendere, lui e il suo accompagnatore. Adesso il caldo rende tutti nervosi, però Francesco Renga anche meno.

Si chiama Problem, Ariana Grande qui su Radio Selene. Ariana Grande che oramai spopola sui social, in particolar modo perché lei fa le imitazioni, imita le altre cantanti e lo fa veramente benissimo. Poi insomma ha delle doti vocali indiscutibilmente eccezionali. Passiamo invece ad un'altra cantante, questa volta italiana, con un singolo nuovo, White Girl Wasted. Lei è Anna.

0: Radio Selene.
1: Ci siete su Radio Selene in questo martedì sera insieme fino alle 21. Seguiteci in streaming www.radioselene.it e adesso due dischi di fila: Pinguini Tattici Nucleari e poi Maroon 5.

Queen, Maroon 5 qui su Radio Selene, martedì sera in onda insieme fino alle 21, e voglio portarvi ora nel 1967. La canzone in questione è I Say a Little Prayer, Dionne Warwick.

0: Gli Smiths con Please, ultimo disco per questo appuntamento. Io ringrazio innanzitutto Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo programma. Un grazie speciale ovviamente a tutti voi che avete passato la serata qui su Radio Selene con noi, e torniamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Iniziato ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno dell'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra, e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi. È stato fermato il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano, trovata morta in un appartamento a Sanremo. La decisione subito dopo l'interrogatorio da parte del PM del ventenne. L'ipotesi dell'omicidio era stata presa in considerazione dagli investigatori per i segni trovati su collo e polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio, che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo della donna. L'alibi fornito dal giovane non ha convinto. Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello nell'Alessandrino, in cui persero la vita un appuntato e una brigatista, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i 2 ex leader. Il calcio, esattamente come era successo contro Capoverde, l'Argentina treme e passa nuovamente il tour nei mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico. Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia. Romero all'80esimo, Messi all'84esimo ed Enzo Fernandez al 92esimo firmano la rimonta, il 3-2. L'albiceleste aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali, in campo alle 22, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
9: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
5: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Meloni e Trump già atterrato ad Ankara. Il presidente americano nell'incontro a tu per tu con Erdogan ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia e ha affermato: dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali, con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio del 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coppia, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. Mondiali 2026, pazza Argentina ai quarti, ad Atlanta sotto 0-2 rimonta l'Egitto 3-2. Nel primo tempo vantaggio Egitto con Ibrahim, Messi si fa respingere il rigore. Nella ripresa annullato per fallo in partenza il gol di Zico, ma è valido quello in contropiede. Poi in 10 minuti l'albiceleste la ribalta, Messi prima manda in rete Romero, poi segna di sinistro e nel recupero Fernandez spedisce ai quarti i suoi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi.
8: Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Adelaide!
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
5: Grazie!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie, grazie!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao!
5: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adeloide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao! Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Poi ha sottolineato le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori, ha aggiunto, continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Magyar di interrompere i programmi ai TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orbán sulle emittenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo. La visita del capo dello Stato in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese lo si apprende da fonti del Quirinale. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Fifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026 l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: E buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori di Radio Selene, io sono Gaia, buon martedì, iniziamo il nostro appuntamento con tante chiacchiere, tanta musica, oggi parleremo molto di cinema, rimarremo insieme fino alle 17, un saluto a Teo De Marinis, il regia, il boss della musica di questo martedì pomeriggio, allora mettetevi comodi, prendete il vostro caffettino post pranzo perché partiamo subito con una bella dose di musica e se non siete in spiaggia ci pensa Chris Rea dal 1986 a portarvici con On the Beach.

0: più.
1: Questa è Radio Selene.
2: Bentornati o benvenuti su Radio Selene. Come sta andando questo vostro martedì? Perché oggi abbiamo un bel po' di chiacchiere da dirci, un po' di cose da raccontare, ma è il momento di aprire per bene le orecchie e ascoltare prima Home Record di Somber e poi dal 2005 I Negramaro.

È dal 2005 in Negramaro con Mentre tutto scorre. Bentornati su Radio Selene, sono le 15:15. Buon martedì, miei cari ascoltatori. Sapete, parlando di musica del passato, vabbè, qui c'è una differenza di 20 anni, però parlando proprio di musica di tempi passati e di grandi emozioni, proprio ieri, il 6 luglio, leggevo un po' sui social che ricordava il grandissimo Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa. Sì, perché sono passati già 6 anni da quando ci ha lasciati il re delle colonne sonore, colui che ha dimostrato al mondo come si possa prendere un film e creare una musica eterna di sottofondo. Ed è pazzesco come quel legame tra note e immagini sia nato all'inizio del secolo scorso, quando il cinema era ancora muto. Ed ecco, se volete vivere quell'atmosfera straordinaria, c'è un evento qui in Puglia da non perdere, secondo me, ed è a Rutigliano, nel chiostro di Palazzo San Domenico, dove è già partita una rassegna Cinema Muto e Live Music, che continuerà fino al 4 agosto con 4 capolavori del cinema muto italiano del primo Novecento. Questi film verranno proiettati e musicati dal vivo, e quindi immagini che dialogano con jazz, musica elettronica, musica barocca, canzoni d'autore. E proprio stasera, martedì 7 luglio, c'è il Cult del 1926, di 100 anni fa, pensate, Maciste all'inferno. Questi eventi iniziano alle 21 e sono tutti ad ingresso gratuito, quindi è un'occasione per staccare e lasciarsi magari travolgere da un tipo di cinema a cui non siamo abituati. E ora tocca a voi, perché io oggi faccio la domanda del giorno: se la vostra vita fosse un film, quale canzone scegliereste come colonna sonora? Rispondetemi al 347 72 72 274 con un messaggio o una nota vocale.

My Smith & Niall Horan, Drive Safe su Radio Selene. Allora, vi ho chiesto: se la vostra vita fosse un film, quale canzone o musica scegliereste come colonna sonora? E c'è già chi mi ha risposto, non ha perso un secondo, Lorenzo da Barletta, che mi scrive: sicuramente la mia vita ha come sottofondo il tema di Rocky Balboa. E ci sta alla grande, Lorenzo, allora significa che vivi al massimo come sul ring. E ci calza a pennello, sapete perché? Il mitico Sylvester Stallone proprio ieri ha compiuto 80 anni. 80 anni di successi, ma anche di rimpianti colossali, e lo dice proprio lui, perché cancellerebbe volentieri alcuni film come Dread, La legge sono io, che ha definito il più grande errore della sua carriera, per non parlare della commedia Fermati o Mamma spara del 92, che ha definito il peggior film dell'intero sistema solare. E cito: un verme piatto avrebbe scritto una sceneggiatura migliore. Parole pesanti, eh? E voi, quale canzone o musica scegliereste per descrivere la vostra vita? Aspetto i vostri messaggi, o ancor meglio le vostre note vocali, perché io voglio sentire le vostre voci, e quindi mandate messaggi al 347 7272 274.

su Radio Salena e Luca Carboni. Sono le 15:30, siete in compagnia di Gaia e questo martedì pomeriggio si parla di musica e canzoni che raccontano le vostre vite, che magari le sentite e dite no, ma questa rappresenta proprio la mia vita. C'è Marco da Maruggio che mi ha fatto sorridere e mi scrive: ciao Gaia, per me assolutamente I Want to Break Free dei Queen, soprattutto da quando ho mollato il posto fisso per aprire la mia attività sulla spiaggia. Grande Marco, mi hai realizzato un sogno, congratulazioni. E poi c'è anche Anna Rosa di Trani che mi scrive: la mia vita è un film d'azione come Mission Impossible. Anna Rosa, fidati, ti capisco fin troppo bene e ti decreto ufficialmente eroina di oggi su Radio Selene, posso? E invece voi che siete all'ascolto, qual è il brano che rappresenta la vostra vita? Messaggi o audio al 347-7272-274. Intanto un po' di musica italiana, questi sono i The Colors con Pronto Come Va.

Keton su Radio Selene, continuano i vostri messaggi al 347-7272-274 e c'è Domenico da Molfetta che mi scrive: bel sondaggio, beh, ad ogni evento ci sarebbe da abbinare una canzone, ma abbiamo Radio Selene che le trasmette tutte e ogni giorno fa rivivere un film. Beh, giustissimo, siamo sempre fedeli alla musica di Radio Selene e proprio per questo adesso voglio darvi una novità di quest'estate di Elettra Lamborghini. Passiamo dal reggaeton alla musica italiana, alle hit estive. Questa è Bam Bam Bambina.

0: musica.
1: Questa è Radio Selene.
2: Eccoci qui su Radio Selene, le 15:50, il tempo sta scorrendo e voi non muovetevi perché fra poco parliamo di cinema e dell'Odissea di Nolan, ma adesso ricordi Blanco ed Elisa e dopo Heroin.

Maroon 5 su Radio Selene, sono le 15:55 ed è il momento di viaggiare nel tempo con un classico. Siamo nel 1975, sulle note di un pezzo che ha letteralmente ridefinito il pop. Infatti chicchetta, nel 76 questo brano è riuscito a spodestare Bohemian Rhapsody dei Queen e ha tolto agli ABBA l'etichetta di Meteora dopo il successo di Waterloo, quindi mamma mia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentornati nel pomeriggio di Radio Selene. Ciao da Gaia e buon martedì. Oggi vi sto chiedendo: se la vostra vita fosse un film, quale canzone scegliereste come colonna sonora? Continuate al 347-7272-274. Ma intanto spazio a lei, la musica con Runway, Lady Gaga e Doechii, e subito dopo Lee.

E che ritmo su Radio Selene, Lean On, Major Lazer. Ritorno all'estate del 2017, ma qui dobbiamo ritornare ad oggi, a martedì 7 luglio, perché da oggi possiamo iniziare il conto alla rovescia per il film più atteso dell'anno. E sì, meno 9 giorni di attesa per l'Odissea di Christopher Nolan, che sarà nei cinema italiani il 16 luglio. E amici, qui si parla di un capolavoro del regista che ha fatto man bassa agli Oscar 2024 con Oppenheimer, quindi ci aspettiamo di tutto. E c'è un cast che brilla. Abbiamo Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland che sarà Telemaco, e poi Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya che interpreterà la dea Atena. E vabbè, non c'erano dubbi su questo. Un cast spettacolare che proprio ieri sera ha debuttato alla premiere di Londra e ha incantato chiunque sul red carpet. E parliamo proprio di Zendaya, e sì, che ha ipnotizzato i fotografi con un abito scultura effetto porcellana e con una collana con un diamante da 12 carati, e se non se lo può permettere lei, bellissima. E poi splendida e super dolce anche Anne Hathaway, che qualche giorno fa ha già mostrato il suo pancione, la sua terza gravidanza, e lei sarà la nostra Penelope, e ha sfilato accarezzando il pancione in un abito, posso dire ceruleo, che riprende un po' Il diavolo veste Prada di Dior. E poi Charlize Theron, bellissima secondo me, con questo spacco vertiginoso, un abito nero molto criticata, non ho capito in realtà perché, per questi guanti bianchi a palloncino che secondo me molto belli. Però in questo film lei non sarà una dea, sarà Calypso, una ninfa splendida e letale allo stesso tempo. Io mi aspetto di tutto, e voi? Secondo me sarà un capolavoro.

Sì, Alfa e Giovanotti a metterci carica in questo martedì pomeriggio su Radio Selene. Ciao, io sono Gaia e saremo insieme fino alle 17. E mentre contiamo i giorni per assistere all'Odissea di Nolan al cinema, avete voglia di andare al cinema? Beh, dai, non vi preoccupate, c'è Gaia che vi dice cosa offrono le nostre sale questa settimana. E c'è un bel variegato tutti gusti, perché per i miei amici cinefili c'è Disclosure Day, il nuovissimo thriller di Steven Spielberg, ma se invece cercate adrenalina e superpoteri, preparatevi a Supergirl, che può anche prepararvi a quell'eroe, quello Spider-Man che uscirà il 31 luglio, ma se proprio volete saltare sulla poltrona c'è Obsession, un horror di cui stiamo sentendo parlare molto, e poi il fantascientifico Backrooms, ma non scordate mica The Story 5 e Le follie di Jackass, Best and Last. Insomma, c'è davvero un po' di tutto al cinema, ma ora ritorniamo alla musica di Radio Selene, all'estate 2019, Señorita, Shawn Mendes e Camila Cabello.

dal 1999 Blondie con la sua famosissima Maria qui su Radio Selene. Oggi una puntata all'insegna del cinema e provo un orgoglio tutto pugliese, sapete perché? Perché la nostra regione è la terra del grande cinema internazionale. Ma perché lo dico con così tanta convinzione? E perché Mel Gibson ha da poco salutato la nostra Puglia dopo aver concluso le riprese del suo attesissimo colossal The Resurrection of the Christ, il sequel poi della Passione di Cristo del 2004, e il set ha immortalato luoghi iconici come il ponte acquedotto di Gravina, la riserva di Torre Guaceto e molti altri posti. Ma c'è un altro colpaccio che riguarda la nostra Puglia e il nostro Riccardo Scamarcio, che ha finito di girare proprio qui da noi La Meraviglia del Mondo, il film storico in cui interpreta l'imperatore Federico II di Svevia, figura storica importantissima qui da noi, toccando Castel del Monte, il castello di Barletta, Molfetta, Carovigno. Insomma, tra Mel Gibson e Riccardo Scamarcio, la nostra Puglia vola al cinema. Ma adesso continuiamo con il viaggio nella musica con i Sophie and the Giants.

Phil Collins su Radio Selene, è sempre un piacere ascoltarlo. Don't lose my number. Noi abbiamo quasi finito il nostro appuntamento, ma se stasera non avete voglia di fare niente, vi do qualche consiglio sullo streaming. Potete trovare su Prime Video Ryan Gosling in una nuova Mise, in Project Hail Mary, in cui interpreta

insegnante che si sveglia su un'astronave senza memoria e scopre di dover salvare la Terra. Ma un altro appuntamento, segnatevelo per il 29 luglio, su Disney Plus arriverà Miranda Priestly con Il Diavolo Veste Prada 2. Quindi mi raccomando, lo streaming è sempre disponibile e potete guardare tanti film.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 16:50 e io purtroppo devo staccare le mie cuffie. 2 ore passano troppo in fretta insieme a voi. Grazie per la compagnia, grazie anche a Teo De Marinis in regia. Ora lascio lo studio e le cuffie a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Che la musica sia sempre con voi.
2: Radio Selene.
0: Radio Selene.
3: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
4: Sì, pronti per iniziare questa puntata di questo martedì 7 luglio 2026 qui su Radio Selene. Grazie a Gaia e buon pomeriggio. Un bacio, un abbraccio a tutti voi. Mi presento innanzitutto. Ciao, sono Mariano. Pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Ci faremo compagnia come tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì di questa estate qui su Radio Selene dalle 17 alle 19. Saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica e noi cominciamo così. Nel 1970 c'era questa canzone.

ci voleva un po' di ritmo per iniziare questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da Mariano, il Lit FIBA, che insomma ci danno un po' di un po' di motivo per iniziare questo pomeriggio, magari tornando da lavoro. Abbiamo già ieri un pochino cominciato a conoscerci meglio, c'è chi ci ascolta da casa, chi in auto, chi dalla palestra, ci sono i palestrati, gli ascoltatori di Radio Selene, alcuni sono addirittura palestrati. Ma siccome oggi è una giornata, ecco, magari non vi ho raccontato di me, io sono molto amante dei dolci, magari qualche ascoltatore, Teo, tu dolci, mi ha detto lasso sta. Magari, che ne so, al 347-7272-274 comincerete anche un po' a raccontarmi un po' il vostro rapporto con i dolci. Ma non è che voglio parlare così di dolci, perché oggi, la giornata di oggi, quindi martedì 7 luglio, si festeggia, e vi spiego tra poco anche il perché, la giornata mondiale del cioccolato, che è una ricorrenza antica. Cioè bisogna tornare indietro al 7 luglio 1847, ma ve lo racconto meglio tra poco. Va, torniamo un pochino indietro negli anni. Era 1984, gli Ultravox addirittura sfornavano questa canzone bellissima che ascoltiamo adesso qui su Radio Selene, Dancing with Tears in My Eyes.